0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Notte di note.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia.

0: solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. It's the color.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Tra una chiamata mal di testa

0: Notte di note.
1: Notte di note. Notte di note.
0: Notte di note.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Rigamonti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. Notte di note. La notte di Brescia 7.
2: Let's go.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock. Sono le 6.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Rigamonti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: ci dividerà.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Mix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
0: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Spot.
2: Da Prix spendi e riprendi tutti i giorni.

0: Fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
0: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale. Con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa. Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
4: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario. Edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un boato fortissimo nel cuore del paese, poi le sirene e due elicotteri in volo sopra San Paolo. È iniziata così una lunga serata di soccorsi in via Giuseppe Mazzini, dove ieri poco dopo le 20 una Golf con 5 persone a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro l'angolo di una gelateria nel cuore del paese. Ad avere la peggio, una bambina di appena 3 anni, presumibilmente non legata correttamente al seggiolino, trasportata d'urgenza in ospedale al Niguarda a Milano in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verola Nuova, ai quali spetterà ora ricostruire la dinamica che ha portato al violento impatto contro l'edificio e soprattutto capire se la piccola fosse legata correttamente. È arrivato in treno a Brescia con un assegno circolare falso da 75.000 euro in tasca, convinto di poter portare via una Porsche Macan trovata online. Ad aspettarlo alla stazione però non c'era il venditore dell'auto ma la polizia. La truffa è stata così sventata prima che il 32enne di Atripalda, provincia di Avellino, riuscisse a entrare in possesso della vettura. L'uomo, già con precedenti, è stato arrestato. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della questura, ieri mattina il 32enne è comparso davanti al tribunale di Brescia per il processo con rito direttissimo. Difeso dall'avvocato Rolando Iorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere senza fornire spiegazioni sulla sua presenza a Brescia né sull'assegno trovato in suo possesso. Il processo è stato rinviato al 26 ottobre. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Ponte Olio e Grumello Telgate poco dopo Palazzolo per spegnere l'incendio che ieri pomeriggio ha distrutto un'automobile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Stando alle informazioni,

0: Il conducente del Range Rover, che viaggiava in direzione Milano, nel vedere il fumo salire dal vano motore, ha fermato l'auto in una piazzola di sosta e si è allontanato per mettersi in sicurezza. In pochi minuti l'auto è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno proceduto agli accertamenti sull'episodio, che sarebbe di natura accidentale. Il personale di Autostrade, giunto sul posto, si è occupato della viabilità rallentata in direzione Milano. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7.

0: la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Eccoci qua in diretta anche oggi, buongiorno, dai che è venerdì ragazzi, siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana per quanto riguarda Buongiorno Brescia e anche per quanto riguarda il lavoro di tanti di voi, e quindi questa è una mattinata da affrontare in positività. Sono Alex Rusconi, eccomi qui anche oggi in vostra compagnia, fino alle ore 10 staremo insieme, quindi 3 ore da riempire di musica e di informazione, la musica di ieri e di oggi, italiana e internazionale, selezionata per voi da Fulvio Marini tutti i giorni su Radio Brescia 7. L'informazione è quella sia locale, che arriva ad ogni ora esatta, sia quella nazionale e internazionale, che a partire dalle 8:30 arriverà alla mezz'ora. Tra poco vi leggo come sempre la prima pagina del giornale di Brescia, così sapete un po' le notizie principali di questa giornata, e poi ricordiamoci che oggi è il 2 di ottobre, la festa degli angeli custodi, che è diventata ormai da un po' di anni la festa dei nonni, quindi oggi ricordatevi di fare gli auguri ai vostri nonni, di andare a trovarli, insomma di far passare loro una giornata speciale. Se avete voglia di fare gli auguri ai vostri nonni attraverso la radio, potete farlo, perché

diretta in Regione Lombardia, come facciamo ogni venerdì, collegandoci con l'assessorato al clima e all'ambiente, ovvero collegandoci con l'assessore Giorgio Maione. Faremo una chiacchierata oggi, ci sono dei temi importanti, tra cui uno che riguarda la Valle Camonica. Sapete che è iniziata la bonifica della selca, parleremo di questo e di molto altro. Adesso invece partiamo, ragazzi. Sapete che Fulvio Marini mi ha messo un pezzo questa mattina per partire, che è esattamente perfetto per la mattina. Sono le 7:14, molti di voi non sono ancora usciti di casa, sono ancora tranquilli a fare colazione, a vestirsi, ma c'è bisogno dell'energia anche di questo brano, che è stato anche brano colonna sonora di un famoso film. Parliamo di Footloose e ce l'ascoltiamo adesso su Radio Brescia 7, la radio che dà voce

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo

0: l'immagine di noi stessi. In edicola con il giornale di Brescia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Eccoci nello spazio che dedichiamo alla prima pagina del giornale di Brescia di oggi, così che voi possiate rilassarvi mentre io vi dico, insomma, quali sono le notizie della prima pagina che poi, se avete voglia, potete approfondire acquistando il giornale in edicola, lo trovate anche oggi, naturalmente parliamo della versione cartacea che anche io ho tra le mani in questo momento, oppure sul sito www.giornaledibrescia.it, dove trovate appunto, se volete, la versione integrale del giornale, quella su abbonamento, ma comunque gratuitamente sempre le notizie aggiornate H24. Vi ricordo anche l'app del GDB che potete scaricare sul vostro smartphone o sul vostro tablet, che vi permette di A. leggere il giornale, B. guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, C. ascoltare Radio Brescia 7, Radio Classica Bresciana, ovunque vi troviate. Allora, giornale di Brescia di oggi, venerdì 2 ottobre, taglio alto dedicato al gioco d'azzardo, c'è un approfondimento poi all'interno importante. La nuova geografia dell'azzardo, slot machine, giocate online o metodi classici. Nei paesi bresciani il dato è allarmante, con Polaveno che si conferma un caso a livello nazionale. Ed è molto interessante perché ci restituisce una fotografia

quanto il gioco d'azzardo influenzi la vita dei bresciani di vari paesi, quelli di Polaveno in particolare, ma si parla anche di Moniga, si parla di Mairano, insomma c'è un bel approfondimento di un paio di pagine poi nel giornale. Invece Michele Brunelli nella sua spalla ci parla degli scenari mutevoli, il volo Fly Dubai, la sicurezza e gli effetti sul voto israeliano, quindi politica internazionale. Flessibilità, Giorgia Meloni va in pressing su Bruxelles, anche se per adesso l'Unione Europea resta cauta. Legge elettorale, maggioranza oltre lo scoglio del voto segreto, prosegue l'iter per la legge elettorale. Allora, invece veniamo a casa nostra. Solo 8.139 nati in un anno, il 20% è figlio di stranieri, ma intanto l'ospedale civile ha fatto registrare ben 21 parti nel giro di 24 ore, cioè al civile in 24 ore sono nati 21 bambini, una specie di record, un piccolo boom di nascite. E atlete svedesi a Brescia, vite parallele nella casa della ginnastica. Nel nuovo centro si allenano insieme le scandinave e le campionesse italiane. Brescia in grana, la società affitta il ramo d'azienda, la tensione è in aumento, sarebbe infatti pronto il bando per l'affitto del ramo d'azienda deciso dopo predecisione presa dopo che il tribunale ha deciso di non prorogare lo scudo. E poi c'è la fotonotizia di oggi che è dedicata al restauro della croce di San Francesco e al suo ritorno. È durato poco più di un anno l'intervento di restauro conservativo all'opificio delle pietre dure di Firenze della croce processionale realizzata da Gianfrancesco dalle Croci nel 1501 per la chiesa di San Francesco, e adesso è tornata nella nostra città. Peraltro è bellissima, c'è una foto in prima pagina che ne restituisce la bellezza. Perfetto, queste sono le notizie della prima pagina del GDB. Ancora una volta vi invito ad approfondirle leggendovi la versione cartacea, quindi andando in edicola, oppure sul sito giornaledibrescia.it. Torniamo alla musica, perché adesso arriva la voce di Laura Pausini con la sua versione di questo classico di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che

la voce di Michael Todd alle 7:31 minuti in diretta su Radio Brescia 7. Cominciamo a leggere i vostri messaggi. Partiamo dall'amico Gabriele di Botticino, che anche oggi ci invia il suo pensiero del giorno: essere una persona bella nella vita di qualcuno, avere questa cura dei giorni che non sono nostri. Non esiste niente di più grande. Bravo, bravo Gabriele, sono perfettamente d'accordo. Vi auguro una splendida giornata di venerdì. Con affetto, buongiorno amico mio, ti mando un abbraccio e godo della tua compagnia mentre vado verso il Veneto. È il mio amico Antonio, che non manca mai di sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Brescia 7 mentre viaggia, e lui viaggia tanto. Antonio, è sempre un piacere naturalmente farti compagnia e che la musica sia di tuo gradimento. Buongiorno Alex, oggi terminato il lavoro si parte in Val Camonica, trekking in Mortirolo, buon weekend, ciao Massimo, forza Brescia. Massimo è il nostro amico che ogni weekend prende su, pam, e parte. Fa benissimo, bravo. 5 giorni di lavoro e un paio di giorni perlomeno di rilassatezza, però vera, quindi in posti belli, respirando anche aria buona, visto che in città, insomma, l'aria non è esattamente alla lavanda. Va bene. 7:32 minuti, arriva un brano bellissimo adesso, mamma mia, forse perché io sono un fan di Ron, ormai da tanti anni, ho avuto anche il piacere di incontrarlo tante volte, devo dire, persona meravigliosa. Ci ascoltiamo la sua Un momento anche per te e naturalmente buon ascolto.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissimbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
2: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a
2: Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
3: Puntualissimi anche questa mattina alle 7.45 ci occupiamo di meteo e naturalmente, come sempre accade, il martedì e il venerdì con me c'è Riccardo Paroni, che saluto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
3: Allora, la mia finestra sul meteo è una finestrella qua in studio da cui vedo un cielo grigio, però forse è una finestra un po' piccola per valutare il meteo di oggi e soprattutto anche per dare un'occhiata a quello che è il weekend. Quindi mi affido alla tua competenza, caro Riccardo, anche questa mattina.
4: Guarda, intanto usare la finestra, guardare fuori dalla finestra è sempre il primo passo per fare le previsioni, perché a volte anche gli esperti si perdono tra modelli matematici, mappe, cartine, indici, parametri, e poi non fanno la cosa più importante, che è proprio quella di guardare il cielo. Un po' tutti abbiamo iniziato così, noi appassionati di meteorologia, guardando il cielo, sognando di essere tra le nuvole, immaginando la loro direzione, che cosa poi avrebbero portato, il loro nome e così via. Quindi è sempre importante guardare fuori dalla finestra. In realtà sì, c'è qualche nube di passaggio, hai ragione, però non è indicatore di una, non sono indice di una perturbazione in arrivo, sono soltanto delle nuvolette qua e là che potranno oscurare il cielo della nostra provincia oggi, ma a tratti anche nei prossimi giorni, in un contesto che comunque rimarrà stabile, perché ve lo dico subito, l'alta pressione continuerà a tenerci compagnia oggi, domani, domenica, e ci metterei anche lunedì, martedì e mercoledì, per cui per buona parte della prossima settimana avremo ancora alta pressione con appunto tempo stabile, temperature superiori alla media del periodo, perché continuerà a fare piuttosto caldo, ormai siamo nella prima decade di ottobre, è cambiato il mese, le temperature medie sono più basse, in questo periodo dovremmo avere minime intorno agli 11-12 gradi e massime intorno ai 21, ecco, ieri siamo arrivati intorno ai 25 nonostante le nubi di passaggio, oggi non avremo grandi variazioni e anche nel fine settimana probabilmente le massime saranno vicine ai 25-26 gradi, per cui prosegue questa fase che per noi appassionati di meteo è abbastanza noiosa, lasciamelo dire. Dovete un po' immaginare come un tifoso di calcio che guarda una partita in cui per 90 minuti non ci sono occasioni, le squadre giocano sotto ritmo, non accade praticamente nulla. Per noi è un po' noioso perché non ci sono spunti di interesse. Poi capisco che sia considerato bel tempo, ci sta, è più che comprensibile, però per chi segue appunto con passione questa materia e le vicende atmosferiche è una situazione un po' monotona.
3: Va bene, quando voi vi annoiate, io a me invece insomma viene un po' di gioia pensando appunto che abbiamo ancora qualche giorno.

0: D'altra parte, Riccardo, siamo anche rassegnati al fatto che l'estate sia finita e che prima o poi inizi il freddo. Per me più tardi inizia meglio è.
1: Meglio è.
0: Con buona pace del cambiamento climatico, però è una cosa molto egoistica. Detto questo, siamo entrati nel mese di ottobre e quindi tu sicuramente avrai, non so se nella curiosità del giorno, da raccontarmi qualcosa sul mese di settembre che nel frattempo abbiamo messo in archivio.
1: Sì, è un mese di settembre molto più caldo della media, questo l'abbiamo capito tutti, soprattutto sul bilancio finale pesa la prima decade. La prima decade è stata veramente caldissima, con punte di oltre 34 gradi, le massime hanno quasi sempre superato i 32 gradi, a parte proprio negli ultimissimi giorni della prima decade. Poi qualcosa è cambiato, le temperature sono finalmente diminuite, ma nel complesso è stato un mese di settembre tra i più caldi di sempre. Secondo i dati di Gedi, vi posso dare già questa notizia in anteprima, poi ne parlerò anche sul giornale di Brescia più avanti, ma è stato il quinto mese di settembre più caldo di tutta la serie storica di Gedi, quindi non c'è stato il record assoluto, neanche il podio, però siamo nella top 5 dei mesi di settembre più caldi. E ricordo sempre che parliamo di una serie storica che vanta quasi 80 anni di dati ormai, per cui essere al quinto posto è una posizione di tutto rispetto, direi.
0: Ecco, per curiosità, non so se lo sai, ma qual è stato il mese di settembre più caldo della storia?
1: Guarda, te lo dico subito, anzi, proprio subito, subito no, ma se mi dai qualche secondo vado a recuperare il messaggio del mio amico Stefano.
0: Domanda bruciapelo, quindi...
1: No, ma ho proprio il dato perché ne parlavamo ieri, quindi vi posso dire che al primo posto si trova il mese di settembre del 2011, poi al secondo posto quello del 2023, poi 1961, questo è un dato curioso perché resiste al terzo posto un settembre così datato, e poi il 2009 al quarto posto e il 2026 al quinto posto. Per cui tutte annate abbastanza recenti, tranne quello del 1961.
0: È proprio vero, comunque il mese di settembre è un mese molto particolare, può succedere qualsiasi cosa, un po' come il mese di maggio, sono quei mesi che sono poco prima o poco dopo l'estate e che in qualche modo ci regalano o possono regalarci delle sorprese. Va bene. Caro Riccardo, io ti ringrazio, penso che questa faccenda di settembre fosse un po' anche la curiosità di oggi, giusto? O ne hai qualcun'altra?
1: Quasi mi terrei i record di ottobre per il nostro prossimo appuntamento, così lasciamo un po' di suspense e ne parliamo tra qualche giorno con i record storici di ottobre che sono, direi, veramente sorprendenti, forse ancora più di quelli di settembre, ma ne parliamo tra qualche giorno.
0: Parliamone direttamente martedì quando ci risentiremo io e te, intanto naturalmente ti ringrazio e ti auguro un buonissimo weekend.
1: Grazie, buon weekend a tutti, ciao Alex.
2: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
3: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: evento con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mad Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
4: Già.
3: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
3: Come?
5: DoctorCarWash.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un boato fortissimo nel cuore del paese, poi le sirene e due elicotteri in volo sopra San Paolo. È iniziata così una lunga serata di soccorsi in via Giuseppe Mazzini, dove ieri poco dopo le 20 una Golf con 5 persone a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro l'angolo di una gelateria nel cuore del paese. Ad avere la peggio, una bambina di appena 3 anni, presumibilmente non legata correttamente al seggiolino, trasportata d'urgenza in ospedale al Niguarda a Milano in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verola Nuova, ai quali spetterà ora ricostruire la dinamica che ha portato al violento impatto contro l'edificio e soprattutto capire se la piccola fosse legata correttamente. È arrivato in treno a Brescia con un assegno circolare falso da 75.000 euro in tasca, convinto di poter portare via una Porsche Macan trovata online. Ad aspettarlo alla stazione però non c'era il venditore dell'auto ma la polizia. La truffa è stata così sventata prima che il 32enne di Atripalda, provincia di Avellino, riuscisse a entrare in possesso della vettura. L'uomo, già con precedenti, è stato arrestato. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della questura, ieri mattina il 32enne è comparso davanti al tribunale di Brescia per il processo con rito direttissimo. Difeso dall'avvocato Rolando Iorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere senza fornire spiegazioni sulla sua presenza a Brescia né sull'assegno trovato in suo possesso. Il processo è stato rinviato al 26 ottobre. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Ponte Olio e Grumello Telgate poco dopo Palazzolo per spegnere l'incendio che ieri pomeriggio ha distrutto un'automobile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Stando alle informazioni, il conducente del Range Rover che viaggiava in direzione Milano, nel vedere il fumo salire dal vano motore, ha fermato l'auto in una piazzola di sosta e si è allontanato per mettersi in sicurezza. In pochi minuti l'auto è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno proceduto agli accertamenti sull'episodio, che sarebbe di natura accidentale. Il personale di autostrade giunto sul posto si è occupato della viabilità rallentata in direzione Milano. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a

0: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Moving to the Sun, siamo alle 8 e 12 minuti, siamo entrati nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo venerdì mattina e come sempre il venerdì adesso apriamo una porta sull'assessorato all'ambiente e al clima di Regione Lombardia, perché come ogni venerdì anche questa mattina ci regaliamo una bella chiacchierata con l'assessore Giorgio Maione che è al telefono con me. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti e a tutte le radioascoltatrici questa mattina. Bella la canzone, muoversi verso il sole, da ottimismo.
0: Assolutamente, poi la mattina bisogna cercare di svegliarsi un po' fuori e la musica ci può dare veramente una mano. Allora assessore, io l'ho vista ieri, ieri di averla vista sul giornale, con in mano la bandiera della Regione Lombardia, molto orgoglioso di qualcosa che è successo e di cui questa mattina vorrei parlare.
1: Sì, diciamo che ho portato orgogliosamente quello che è il simbolo della Regione Lombardia, che poi è la rosa comuna, quindi è un simbolo della nostra terra, della provincia di Brescia, della Valle Camonica. E proprio in Val Camonica abbiamo dato l'avvio definitivo a quella che è una delle operazioni di pulizia ambientale, di recupero del territorio

0: ADS della montagna e ad ARPA e al comune di Bertodemo e alla comunità montana di Valle Camonica, diciamo che la soddisfazione di vedere uscire il primo camion in quel sito industriale abbandonato da 15 anni, che rappresentava una delle ferite ambientali più gravi della Lombardia, anzi il sito che ahimè aveva un triste primato, quello di essere primo in classifica come sito industriale con presenza di scorie nocive. Ecco, quel problema lo stiamo risolvendo.
1: E meno male, perché poi parliamo della Valle Camonica, che è uno dei posti più belli del mondo, almeno secondo me, visto che ci ho anche abitato per un certo periodo, quindi sono molto affezionato. E non a caso io l'ho vista con in mano la bandiera della Regione Lombardia, che come lei ha detto poi riporta la Rosa Camuna, che è uno dei graffiti rupestri, insomma, famosi in tutto il mondo, ma l'ho visto anche circondato da varie personalità, quindi dai sindaci dei comuni, da molte autorità della Valle Camonica, che hanno tutte voluto condividere, no, questo momento importante. Io però, assessore, volevo fare anche un passo indietro, cioè per chi non lo conoscesse, vorrei raccontare un po' la storia della Selca, cioè cos'è successo, perché era così grave quel sito e quindi urgentemente da sistemare. Mare.
0: Allora, semplifico, perché il tempo che abbiamo,
1: certo,
0: una storia talmente lunga e complicata, non abbiamo il tempo necessario per raccontare tutto nei minimi particolari. Un sito industriale dove si occupavano di realizzare forniture legate alle grafite, a altri materiali inquinanti, che a un certo punto accumula del materiale. Le cronache giudiziarie parlano anche di viaggi che arrivavano dall'Australia a portare del materiale, che poi è quello che ha determinato tutto l'inquinamento, che a un certo punto fallisce e quindi quel materiale rimane stoccato lì e inizia a essere una fonte di inquinamento, come vi dicevo, poi grave per le falde, per i territori circostanti. E quindi era il problema della Valle Camonica, ma era un problema per tutta la Lombardia, e ci sono voluti, ahimè, 15 anni per arrivare a una soluzione. Io ci lavoro da 3 anni e mezzo. Diciamo che questi, però, non voglio che pensiate che sia presuntuoso, ma questi 3 anni e mezzo sono stati quelli dove si è giocata la partita vera, perché abbiamo preso in mano come Regione Lombardia il coordinamento delle scelte tecniche da fare su quel sito. Una volta che si è individuati i percorsi necessari per fare la migliore rimozione, individuare il sito, collaborare anche con gli organi del tribunale che gestivano questa situazione, fornita tutta la conoscenza dalla mia parte tecnica, del mio staff, poi abbiamo individuato le risorse, e sono tante, perché sono circa in questo momento sul piatto 19 milioni e mezzo di euro, e forse non basteranno, ma faremo il grosso con questi fondi. E quindi poi si è partiti alla fase operativa in cui Regione Lombardia sarà comunque ancora presente, anche se dovessimo guardare le competenze sono giustamente del comune, ma un comune come Bertodemo, così piccolo, non può essere lasciato solo con una sfida così grande. E quindi, con una convenzione tra comune e regione, la gestione, tutta l'assistenza per le gare d'appalto che ci saranno successivamente sono cogestite dal comune e dalla regione, che tramite Aria Spa fornirà le competenze tecniche per gestire questa gara d'appalto. Quindi ci siamo, abbiamo seguito il percorso in tutte le sue fasi, lo seguiremo successivamente. L'obiettivo è arrivare nel giro di 3 anni alla completa risoluzione del problema.
1: Beh,
0: e quindi credo che

0: sia una bella notizia.
1: Assolutamente sì, purtroppo sono cose lunghe, un po' come la caffaro, no? Non sono cose che si possono risolvere in 6 mesi, ci vogliono anni, ma l'importante però è iniziare, mettere la prima pietra, come è successo per la caffaro, sta succedendo adesso per la ex Selca, quindi iniziare il lavoro, perché per tanti anni quelli sono siti che sono rimasti praticamente fermi ed era questa la piaga vera.
0: La piaga vera era questa, e diciamo che i vari tentativi non avevano mai portato a nulla. Io devo dire, e l'ho detto all'intervista sul giornale di Brescia a cui lei si riferiva, questa volta ha vinto la politica, ha vinto la volontà di Regione Lombardia di mettere tutti intorno a un tavolo, di dire ragazzi questa è la linea, se si segue questa linea le risorse si mettono e risolviamo il problema, se si inizia ad andare ognuno per la sua strada i problemi non si risolvono. E nella mia esperienza, io voglio anche vantare un risultato a livello regionale, noi avevamo 45 siti orfani simili alla Selca, alcuni di gravità quasi analoga, alcuni di meno, però avevamo 45 situazioni abbandonate. Sono partite tutte le gare d'appalto, proprio perché si è deciso di avere una linea, di seguire i comuni, di accompagnare nei percorsi le amministrazioni locali, che a volte, come dicevo prima, hanno problemi enormi sulle spalle e da sole non ce la possono fare. Allora, in questo caso, mamma Regione ha fatto quel suo ruolo un po' di chiozza, perché queste situazioni devono trovare risoluzione. Abbiamo una terra, la Valle Camonica, ma la Lombardia è una terra che è bellissima, che ha delle peculiarità e delle specificità ambientali che nessuno può vantare. Abbiamo delle piccole ferite, abbiamo delle piccole cose da curare e le stiamo curando, e credo che ci ringrazieranno, se ci riusciremo, le generazioni future, perché gli restituiremo un ambiente ripulito, quello che magari le generazioni prima, ma in alcuni casi come nella Selca probabilmente per malafede, in altre situazioni questa malafede non c'era, però abbiamo il dovere come generazione attuale, di chi ha il dovere di prendere le decisioni e di trovare le soluzioni, di riconsegnare alle generazioni future un ambiente migliore di come l'abbiamo trovato.
1: E su questo messaggio straordinario, direi, perché è la cosa più importante, io ringrazio davvero di cuore e saluto l'assessore Giorgio Maione. Noi ci risentiamo naturalmente venerdì prossimo per parlare di tante altre cose. L'espressione mamma Regione mi è piaciuta particolarmente questa mattina. Quindi assessore,
0: ne sono felice, ma sono convinto, in questo caso la Regione è stata una veramente una mamma buona che ha cercato di fare il massimo per i propri figli, che poi sono i comuni e sono le nostre comunità. Vi auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Grazie assessore, buon fine settimana anche a lei, e ci risentiamo venerdì prossimo. Buon lavoro.
0: Grazie.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis?
2: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in due anni. E sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: Esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di

0: di un percorso, penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
1: Calcio d'inizio allo Stade France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
4: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
3: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia

0: la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
1: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
2: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
3: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

Bellissimo questo pezzo, semplicemente, anzi serenamente, Brescia insieme a Giulia. Alle 8:44 minuti su Radio Brescia 7 cominciamo, anzi continuiamo a leggere i vostri messaggi partendo dall'amica Paola da Calcinatello. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, buon fine settimana. Poi mi ha scritto anche l'amico KK prima, quando ho passato Ron, quindi immaginate quanto tempo fa, scusatemi se ne sono rimasto un po' indietro con la lettura. Buongiorno Alex, domenica tutti al Pala Leonessa, mi raccomando, perché naturalmente c'è la 2A Leonessa Brescia che gioca e poi lunedì ci risentiremo naturalmente con KK. Forza Leonessa intanto. Ciao Alex e buona giornata da Roby Veco, ti saluto molto volentieri amico mio. Allora, buongiorno Alex, oggi auguriamo al nostro titolare Ivan Ruffoni una buona pensione, stasera si festeggia, auguri dalle ragazze della Confstir di Castenedolo. Allora il titolare Ivan Ruffoni, quindi salutiamo Ivan. So che lui è un appassionato del volo, quindi tra poco passeremo proprio una canzone dedicata a lui, non posso farlo subito perché non è in programmazione, comunque tra poco ci regaliamo una bella canzone del volo che piace anche a noi. E intanto buona pensione, un buon weekend a te Alex e a tutta la grande famiglia di Radio Brescia 7. Il 2 ottobre 1977 va in onda la prima puntata a colori di Domenica In. Corrado accende le luci dello studio e scherza, è uno dei passaggi TV, uno dei primi passaggi TV dell'era del colore. Mamma mia, io avevo 2 anni e però quindi non mi ricordo, però sicuramente è stato un momento storico. Immagino l'emozione di chi l'ha vissuta, anche se mi dicono che all'epoca in pochi avevano il televisore a colori e la maggior parte comunque aveva un televisore in bianco e nero, quindi quando hanno fatto lo switch non si sono accorti di niente, però quelli invece che ce l'avevano, insomma, è stato un momento indubbiamente storico. Buongiorno Alex, buon venerdì, buon inizio ottobre e buon fine settimana, insomma tutto buon. Grazie a Gabriella, grazie di cuore cara Gabriella, dedico a te e a tutti gli amici questa canzone di Madonna che è il suo ultimo singolo, Danceteria. 8:46 minuti, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Buongiorno Alex, è da molto che non mi faccio sentire. Un saluto e un buon fine settimana dall'escavatorista Filippo. Grande Filippo, sì, mi mancavi, devo dire la verità, sia tu che Alessandro, insomma, ci mancate. Continuate a scriverci, so che ci ascoltate lo stesso, ogni tanto fatevi sentire, così, insomma, possiamo augurare buon lavoro e buon fine settimana anche a voi. Intanto è arrivata la canzone per Ivan, che appunto va in pensione, e questa canzone è dedicata a lui da tutte le ragazze della Confstir di Castenedolo. E allora buon fine settimana anche a voi ragazze, visto che ce lo augurate, e ci ascoltiamo questo pezzo, ragazzi, che è pazzesco, eh? Tre voci meravigliose, questa è Grande Amore.

0: Smart.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Due carabinieri feriti durante un controllo in piazzale della stazione in città è il bilancio dell'intervento che ieri sera si è concluso con l'arresto di un 27enne per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari avevano individuato il giovane, un cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e incensurato, e avviato il controllo dei documenti. Il 27enne ha mostrato un passaporto scaduto, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla sua identità. Secondo quanto riferito dal l'arma, durante il controllo l'uomo si è rifiutato di collaborare e ha aggredito entrambi i carabinieri, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 15 giorni ciascuno. Il giovane è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma e poi arrestato. Prosegue la crociata dell'assessore Walter Mucchetti contro chi, a suo dire, dai social e da una parte della politica, denigra il lavoro della polizia locale di Brescia. Dopo aver risposto agli attacchi con i dati dell'attività di polizia giudiziaria, ha scelto di proseguire in una sorta di operazione trasparenza, diffondendo i numeri relativi all'attività della squadra antidegrado, che conta 6 agenti a tempo pieno e altri 8 che possono essere coinvolti a seconda della necessità, e che mette in strada 2 pattuglie in borghese ogni giorno, principalmente contro l'abbandono dei rifiuti. Una materia che spazia dai sacchetti fuori cassonetto agli abbandoni di ingombranti in campagna, fino agli scarti di attività industriali o artigianali sempre in campagna. Venerdì di sciopero generale in Italia. Diversi settori che hanno aderito, tra questi la scuola, la sanità, i trasporti e i metalmeccanici marittimi ed enti locali. Garantiti i servizi essenziali, interessati sia il settore pubblico che quello privato. La fascia più critica, soprattutto quella relativa ai treni, è prevista tra le 11 e le 14, con possibili conseguenze sulla circolazione anche a Brescia. La protesta è stata proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione dei sindacati. Lo sciopero è stato indetto contro il caro vita, a partire dal caro gasolio, all'aumento in generale dei prezzi, alla mancata crescita degli stipendi. Si chiedono soluzioni concrete a governo e alla comunità europea. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa

0: trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: il canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni a portarci nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia. Ci godiamo l'ultima ora di questo venerdì 2 ottobre, ma anche l'ultima ora di questa settimana che ci ha portato da settembre a ottobre, quindi la settimana del cambio mensile. Oggi è anche la festa dei nonni, ve lo ricordo, quindi continuiamo a fare gli auguri a tutti i nonni e lasciamo la parola anche al nostro Zuccone. Vediamo che cosa ha da raccontarci questa mattina.
1: Alex, buongiorno, ciao dallo Zuccone. Stamattina una svalangata di mercati. Iniziamo con Montichiari, Borgo Satollo, Erbusco Sirmione, Carpe in Idolo, Piazza Europa, il mercato agricolo chilometri zero. Poi c'è Aleno, sotto la torre, anche lì un bellissimo mercato contadino, Manerba del Garda, Gardone Riviera, Pilzone e anche a Roncadella c'è il mercato contadino. Buon venerdì, buon weekend e buon fine settimana dallo Zuccone. Ciao, spettacolo!
0: Dai, dai, che c'è ancora il tempo perfetto per andare al mercato la mattina, prima che faccia troppo freddo, lasciandoci alle spalle il caldo di quest'estate. Questo è il tempo perfetto, secondo me. Guarda che cielo, guarda che solettino che è uscito, tic-tac, si va al mercato, si fanno gli acquisti. Poi il venerdì era il giorno anche del mercato del mio quartiere, quando ero bambino.

si guardano i negozianti, i, come dico, quelli che hanno le bancarelle, no, negli occhi, si può ancora in alcuni casi tirare un po' sul prezzo come si faceva una volta, insomma un luogo magico, un luogo che resta fermo nel tempo. Quindi andiamo al mercato, e grazie allo Zuccone che ogni mattina ci segnala i mercati della provincia di Brescia.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Cosa succede in città? Brano, ma anche titolo dell'album di Vasco Rossi, sì, eravamo negli anni 80, album bellissimo questo, che se non sbaglio conteneva Toffì, conteneva forse anche Dormi Dormi, che era un pezzo che mi piaceva da matti. Va bene, 9:23 minuti, c'è Fulvia di Lumezzane che ci manda il suo messaggio. Buongiorno, 2 ottobre, festa dei nonni. Per chi li ha accanto, per chi li ha in cielo, a tutti i nonni un sincero augurio di buongiorno. Io ho la fortuna di avere ancora una nonna che ha quasi 102 anni, ma ovviamente non è proprio normalissimo, la maggior parte di quelli della mia età non ce l'hanno più, io sono fortunato. Poi naturalmente tutti voi che avete dei nonni, oggi andateli a trovare, mandate loro un messaggio, fate gli auguri, che è la festa dei nonni. Poi vediamo chi c'è, chi c'è. Quindi eri del prealpino, mi chiede Mauro, il tipografo del prealpino. No, non ero del prealpino, ero di Fiumicello. Evidentemente anche a al prealpino c'è il mercato il venerdì, ma c'era anche a Fiumicello, non so se c'è ancora. Io sono originario di lì, tutta la mia infanzia e adolescenza l'ho passata nel quartiere Fiumicello. 9:24 minuti su Radio Brescia 7 e continuiamo con la musica. Tra pochissimo arriva anche il giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo

la difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà

0: forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissin Bon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
3: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
4: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
5: Già,
4: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
5: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
4: Come?
5: DoctorCarWash.it.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce di Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola ci porta alle 9:41 minuti, anzi 42 minuti qui su Radio Brescia 7. Parliamo anche di Librixia. Intanto domani arriverà a Librixia Gianni Riotta per presentare il suo romanzo Generose anime di eroi. Lui è un giornalista famosissimo che sarà proprio domani protagonista di Librixia. Parlerà anche delle AI in questo romanzo, delle conseguenze che potranno avere le nuove tecnologie. Invece in agenda oggi vi segnalo gli appuntamenti più importanti, perché arriva Clara Sanchez intanto con La Stanza della Verità oggi alle 18 alla BCC Agro Bresciano Arena. Parliamo chiaramente della tenso struttura di Piazza Vittoria. Converserà con il nostro direttore Giorgio Bardaglio. Carlo Simoni invece alla Cascina Parco Gallo, duo per Voci Sole, sempre alle ore 18. Michela Ponzani sarà alle 18:30 al San Barnaba, presentare Giovani Liberi Partigiani. Poi appuntamento dedicato alla musica da non perdere con Giacomo Maiolini, che presenta il suo libro Mai Avuto Tempo e lo presenterà insieme alla nostra Maddalena Damini alle 18:30 presso il Moca di Via Moretto. E poi Giuseppe Lupo, Medio Occidente alle 19:15 in Piazza Vittoria. E infine vi segnalo Marianna Aprile, La Promessa del Suffragio Femminile, e alla Prima Donna a Palazzo Chigi questa sera alle ore 21 al San Barnaba di Corso Magenta. Questi gli appuntamenti più importanti all'interno della rassegna Librixia di oggi, di questo venerdì 2 ottobre. Adesso arriva Tracy Chapman con la sua Baby Can I Hold You.

Mamma mia, quanto mi piace questo pezzo di Tracy Chapman. Allora, prima ho parlato di Giorgio Bardaglio, direttore del giornale di Brescia, ma anche del gruppo Teletutto Radio Brescia 7. E Giorgio Bardaglio oggi sarà ospite anche di Fabrizio Valli nel suo spazio linea diretta alle ore 13, quindi da non perdere. Si parlerà di sport, soprattutto di calcio e di Union Brescia, ma non solo. E quindi, insomma, vi invito all'appuntamento con questo che è un nuovo programma di questa stagione, linea diretta con Fabrizio Valli tutti i giorni su Radio Brescia 7 e anche su Teletutto in diretta alle ore 13.

che ci viene restituito da questo brano di Miley Cyrus, che poi è il suo ultimo singolo, che ci porta alle 9:49 minuti, ovvero al momento dei saluti per quanto mi riguarda. E le tre ore con voi sono come sempre volate, sono pronto anch'io a godermi il weekend e a tornare lunedì alle 7 per continuare a tenervi compagnia ogni mattina anche in questo mese di ottobre. Adesso lascio lo spazio invece a Maddalena Damini, che vi porterà fino alle 13 con il suo magazine. Allora, oggi più che mai non è da perdere il magazine TV, quello di Mezzogiorno, quello che potete ascoltare qui su Radio Brescia 7, ma che se volete potete contemporaneamente guardare su Teletutto. Beh, oggi ci sono due ospiti meravigliose. Una è Cristina Plevani, la conosciamo tutti, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, 26 anni fa, ma poi ha vinto anche l'Isola dei Famosi recentissimamente, quindi è tornata agli onori delle cronache. Persona molto simpatica, bresciana, molto umile nonostante tutto, e oggi sarà qui negli studi a chiacchierare con Maddalena Damini. Con lei anche Francesca Marsetti, che è la Franci Chef, la conosciamo perché anche lei è ospite spesso di Antonella Clerici nel programma È Sempre Mezzogiorno, e quindi diventata comunque famosa al di là dei confini della nostra provincia. Insomma, due ragazze stupende da non perdere, quindi la chiacchierata che faranno a mezzogiorno esatto su Radio Brescia 7 e Teletutto con Maddalena Damini nel Magazine TV, per la regia di Ruggero Tavelli, che saluto. E detto questo, saluto anche voi, davvero vi ringrazio anche questa mattina per il vostro supporto, per i vostri messaggi, grazie di avermi seguito, vi auguro una buonissima mattinata e una bellissima giornata, oltre che un buon weekend da passare qui sulle frequenze di Radio Brescia 7.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un boato fortissimo nel cuore del paese, poi le sirene e due elicotteri in volo sopra San Paolo. È iniziata così una lunga serata di soccorso in via Mazzini, dove ieri, poco dopo le 20, una Golf con 5 persone a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro l'angolo di una gelateria nel cuore del paese. Ad avere la peggio, una bambina di appena 3 anni, presumibilmente non legata correttamente al seggiolino, trasportata d'urgenza in ospedale al Niguarda di Milano, in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verola Nuova, ai quali spetterà ora ricostruire la dinamica che ha portato al violento impatto contro l'edificio e soprattutto capire se la piccola fosse legata correttamente. Dalla scarcerazione al rimpatrio, un 42enne indiano detenuto a Verziano per il tentato omicidio della ex moglie è stato accompagnato dalla polizia all'aeroporto di Malpensa e imbarcato su un volo per l'India. È solo uno dei 27 casi del bilancio diffuso dalla questura di Brescia sui controlli delle ultime settimane, persone straniere con precedenti penali o di polizia per le quali sono stati disposti rimpatri o trasferimenti nei centri di permanenza per i rimpatri. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento rivolti a persone senza un titolo per soggiornare in Italia ma incensurate e 309 provvedimenti di revoca o diniego dei permessi di soggiorno frutto delle verifiche avviate a giugno. Le operazioni hanno coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali con controlli in città e in diversi comuni della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Ponte Oglio e Grumello Telgate per spegnere l'incendio che ieri pomeriggio ha distrutto un'automobile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Stando alle informazioni, il conducente del Range Rover che viaggiava in direzione Milano, nel vedere il fumo salire dal vano motore, ha fermato l'auto in una piazzola di sosta e si è allontanato per mettersi in sicurezza. In pochi minuti l'auto è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno proceduto agli accertamenti sull'episodio, che sarebbe di natura accidentale. Il personale di Autostrade, giunto sul posto, si è occupato della viabilità rallentata in direzione Milano. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Magazine. Musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
1: Oggi sarà veramente una bella puntata per chiudere in bellezza la settimana. Tra poco vi spiego quali sono i connotati della puntata, ma comincia

volevo fare gli auguri a tutti i nonni che sono all'ascolto oggi, perché questo venerdì 2 ottobre, come da sempre il 2 ottobre, è la festa dei nonni, per cui se avete questa gioia e questa fortuna, perché io ho un po' anche di colleghi che sono già nonni e li vedo in un assoluto stato di grazia e innamoramento delle loro e dei loro nipoti, per cui veramente tanti auguri. Francesco Gabbani con Summer Funky, il primo disco di oggi, parleremo di musica, parleremo di TV e di tante altre cose oggi, perché avremo il piacere di avere tra poco alle 10:40 chi si occupa del Festival De André che entra nel vivo, e poi ancora a mezzogiorno vengono a trovarci la Franci Chef e Cristina Plevani, che stanno facendo delle cose molto divertenti insieme sui social, e quindi parleremo di questa cosa, ma ovviamente chiacchiereremo di varie ed eventuali anche legate alle loro esperienze televisive. Credo che Cristina avrà voglia di farci anche un commento su quest'ultima edizione del Grande Fratello in corso, che vede all'interno della casa Marina La Rosa, e non vi devo dire niente su quelli che sono stati i loro trascorsi. E la nostra Franci è nuovamente impegnata in Rai con la trasmissione di cucina di Antonella Clerici. Questo per dirvi quello che succede oggi a mezzogiorno in diretta sia alla radio che in TV su Teletutto, canale 16.

0: say. Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
3: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando

0: di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
3: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: 10:37 minuti, questo è il magazine di Radio Brescia 7 in diretta per raccontare tanto di bello che succede nella nostra città e nella nostra provincia. Quello di cui sto per parlarvi adesso è proprio un bel appuntamento, perché torna il Festival De André con una settima edizione anche molto importante, a parte che ha un titolo che, come dire, dice tanto, perché è Mille papaveri rossi, canzoni contro la guerra, e poi perché evidentemente arriva in un anniversario importante legato a De André. E per parlare del festival non potevamo che chiamare il direttore artistico Alessandro Adami. Ci siamo perché si parte domani. Alessandro, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, raccontami la genesi di questo festival, queste 7 edizioni, che cosa accade in quella che sta per cominciare.
1: Allora sì, 7ª edizione, per cui insomma un appuntamento che sì, ogni anno ritorna. Quest'anno una grande differenza rispetto agli altri anni, dove ogni anno dedicavamo l'edizione a un preciso album di Fabrizio De André, dopo appunto averne già percorsi abbastanza, quest'anno abbiamo deciso di cambiare linea e dedicarci a una tematica importante e purtroppo drammaticamente attuale come quella della pace e della guerra. De André è stato senza dubbio un cantore che fin dagli esordi e fino alla fine ha dedicato proprio al tema dell'antimilitarismo e essere contro la guerra tutta gran parte della sua poetica, per cui ecco, ci sono spunti davvero importanti. Gli appuntamenti si aprono, apriamo domani con la presentazione a Librixi alle 16 di un libro di Ella De Bandini, storico batterista di De André, ma di Guccini, di Mina, di Brandois.
0: Credo che nessuno possa dire se ama la musica di non conoscere a Ella, di quello assolutamente.
1: Assolutamente. Per cui ecco, presenta questo libro che sono i suoi 80 anni di carriera, molto interessante. Alle 20:30 invece saremo in San Faustino, nel chiostro dell'università, con 80 lettori appassionati che hanno partecipato a un laboratorio e metteranno in scena questo Fila la lana, accompagnati da le canzoni dal vivo suonate. E poi passiamo un appuntamento settimanale che dobbiamo ancora confermare, ma comunque sarà sicuramente, se no posticipato, ma è per i detenuti della casa circondariale Nerio Fischione, che ogni anno a noi piace dedicare proprio un appuntamento anche questo agli ultimi di De André, per cui sempre un laboratorio di ascolto in carcere. E poi si passa alla settimana prossima, l'appuntamento clou, ed è l'unico peraltro a pagamento perché tutti gli altri sono a ingresso libero e gratuito, sarà al Teatro Borsoni con Federico Serianni, premiatissimo cantautore genovese, che porterà in scena uno spettacolo teatrale musicale dedicato proprio col titolo Piero e l'avvoltoio, che fa un parallelo fra quella che è la canzone del Cantacronache scritta da Calvino e Liberovici, dove proprio De André stesso cita proprio un passo di quella canzone nel suo famosissimo Guerra di Piero, proprio sul fiume dove passano i cadaveri dei soldati.
0: Guarda, io ho proprio

0: Ho scelto di chiudere quando ci saluteremo con questa canzone, per cui ottimo, ho creato un fil rouge che non ti dico involontariamente, perché era evidente che saremmo andati a toccare questo argomento, ma insomma mi piaceva chiudere con te con questo. A 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, che fa impressione, non so se a te quanto a me, ma pensare che sono già passati 20 anni è anche bello.
1: Sono già passati 20 anni, sì.
0: tra l'altro perché in effetti hai ragione, in effetti sono di più, però quello che mi piace dire è che davvero per fortuna era riconosciuto in vita, ma sempre di più è diventato un poeta riconosciuto anche, come dire, dalle menti più evolute e colte, se mi consenti di dire così.
1: Sì, noi non ci stanchiamo mai di dirlo ed è la ragione per cui abbiamo questo festival. Cioè, De André noi lo consideriamo un classico, come i classici continua a riverberare e le sue parole ad ogni ascolto si aggiungono significati nuovi ogni volta, per cui ecco, è proprio quello che succede ai grandi e appunto ai classici, ci sentiamo di scomodare questa categoria importante.
0: Allora, per non farmi sgridare dagli ascoltatori che magari in questo momento sono magari in ufficio con il collega che chiacchiera in macchina e magari non sono riusciti a ascoltare tutto dal primo minuto, quello che io vorrei chiederti è di darmi tutte quelle che sono le indicazioni per fare un po' sintesi delle informazioni che ci hai dato stamattina, se ci sono social, siti, eccetera,
1: certo.
0: Per poter, come dire, andare a rivedere quello che ci hai detto fino adesso.
1: Allora, la cosa più semplice, ci trovate sul sito, è Festival De André, senza l'accento, De André, però festivaldeandre.it, e lì trovate poi anche i collegamenti. Naturalmente abbiamo tutte le pagine collegate, quindi su sia Instagram che Facebook trovate poi tutte le indicazioni.
0: Grazie mille Alessandro, è stato un piacere averti
1: a
0: con
1: voi.
0: Noi, conto di averti anche una volta proprio in trasmissione per una puntata un po' più lunga per chiacchierare anche di te, del tuo mondo e del tuo lavoro. Era con noi Alessandro Adami, ricordate, domani prende il via il Festival De André, ne abbiamo parlato direttamente con il suo direttore artistico. A presto.
1: Ciao, grazie.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole.
0: Visto che abbiamo parlato del Festival De André, abbiamo ascoltato La guerra

Di Piero, appunto, perché sarà un festival che tiene molto in considerazione quello che Fabrizio De André ha voluto raccontare anche a proposito di guerre. 10:45, tra un quarto d'ora preciso avremo l'informazione dedicata alle notizie da Brescia e dalla provincia.

0: Io ho parlato dei tanti appuntamenti avuti nel weekend scorso, uno di questi al Teatro Clerici, una cosa emozionantissima, intensa, in favore di Fondazione Ant, la storia di Franco Pannuti, il creatore di Ant, raccontata attraverso il teatro, la musica e la danza. È stato veramente uno di quegli appuntamenti che ti lasciano il segno, e quindi saluto veramente tutte quelle 1400 persone che erano presenti in un teatro che ha colto ogni sfumatura di quello che è stato portato sul palco, scritto da Marlena Balducchelli, infermiera di Ant, e una delle canzoni era proprio questa che vi regalo adesso.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
2: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate Le Fresche biscottate Grissinbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
3: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
4: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
5: Da 10

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Magazine con Maddalena D'Amico.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al

0: tuo mondo.
1: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Due carabinieri feriti durante un controllo in piazzale della stazione in città e il bilancio dell'intervento che ieri sera si è concluso con l'arresto di un 27enne per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari hanno individuato il giovane, un cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e incensurato, e hanno avviato il controllo dei documenti. Il 27enne ha mostrato un passaporto scaduto, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla sua identità. Secondo quanto riferito dall'arma, durante il controllo l'uomo si è rifiutato di collaborare e ha aggredito entrambi i carabinieri, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il giovane è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma e quindi arrestato. È arrivato in treno a Brescia con un assegno circolare falso da 75.000 euro in tasca, convinto di poter portare via una Porsche Macan trovata online. Ad aspettarlo alla stazione però non c'era il venditore dell'auto ma la polizia. La truffa è stata così sventata prima che il 32enne di Atripalda, in provincia di Avellino, riuscisse a entrare in possesso della vettura. L'uomo, già con precedenti, è stato arrestato. Dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza della questura, ieri mattina il 32enne è comparso davanti al Tribunale di Brescia per il processo con rito direttissimo. Difeso dal suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere senza fornire spiegazioni sulla sua presenza a Brescia né sull'assegno trovato in suo possesso. Il processo è stato rinviato al 26 ottobre. Promossa, ma con qualche correzione ancora da fare, dopo circa 6 mesi di sperimentazione, la nuova ZTL del centro storico di Desenzano ha reso il traffico più ordinato, secondo l'amministrazione, e non ha incontrato una vera bocciatura nemmeno dalla platea. Entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare i varchi elettronici, ma l'attivazione non sarà immediata. Prima ci saranno una fase di prova, altri incontri e ancora qualche mese per mettere a punto le regole. È quanto emerso dall'assemblea pubblica che ha riunito una cinquantina di persone a Palazzo Ottodeschini. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia, in via Zara 125. Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Malika Ayan con Detto tra noi alle 11:12. Questo è il magazine di Radio Brescia 7 e Malika Ayan sarà la protagonista della puntata di lunedì, un'intervista che abbiamo registrato, tra l'altro ne hanno parlato anche Teletutto, i social del giornale di Brescia, di questa intervista realizzata proprio appena prima del firmacopie a Elnos Shopping. È una bella intervista che racconta del mondo di Malika attraverso soprattutto il nuovo album che si chiama Cicale. In novembre parte il tour in tutta Italia, non tocca Brescia, almeno al momento non ci sono date bresciane, per cui c'è qualcosa però di vicino per cui approfittarne. Già che ci sono, ne approfitto anch'io e vi voglio ricordare quali sono gli ospiti della settimana prossima. Abbiamo detto Malika lunedì, a mezzogiorno di martedì viene a trovarci il sovrintendente del Teatro Grande Umberto Angelini per parlare di Brescia Storia Festival Giorni Fatali, che sarà protagonista al Teatro Grande il 9, 10 e 11 di ottobre. Mercoledì Alessandro Minini, che ha creato Albatros Film e parla del 40° compleanno di questa bellissima realtà bresciana che lavora in tutta Italia e realizzano filmati davvero eccezionali, ma ne parleremo con loro. Giovedì abbiamo veramente una superstar, perché quando qualcuno mi dice ma qual è l'artista che ti è piaciuto più incontrare, ti è piaciuto di più parlare con Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, io in realtà parlo sempre di chi davvero svolta. Sono proprio consapevole che il mondo della cultura, della musica, dell'arte siano fondamentali, però quando mi trovo di fronte a un ospite come quello di giovedì, veramente giù il cappello, perché sarà con noi il professor Aldo Roccaro, che è un noto ricercatore oncologo, direttore della struttura complessa e Clinical Trial Center, unità di ricerca traslazionale e di fase presso gli ospedali civili, e insieme a lui ci sarà Eleonora Marinoni Marten. Parleremo delle attività di AIRC, perché appunto il professor Roccaro è un ricercatore di AIRC. Ecco, io sono molto emozionata all'idea di averlo qui. E poi ancora venerdì l'attrice Susanna Zanolli con il regista Pietro Arrigoni, anche suo compagno nella vita, presentano una performance molto bella ed intensa che si chiama La Vittoria Alata, Storia e Fabula nelle confidenze di una dea, che è in programma il 13 di ottobre al Teatro Idra.

il sample di quella canzone divertentissima che faceva da colonna sonora a Mia moglie è una strega, il telefilm, era così, no? Questa Sacco DJ, una delle canzoni più divertenti di Impulse D. Allora, alle 11.30 c'è il giornale orario, vi ho parlato degli ospiti della settimana prossima, però mi sembra giusto ricordarvi anche quelli di oggi a mezzogiorno, quelle di oggi. Sono due lady divertenti, simpatiche, intelligenti, che hanno voglia di raccontarsi e quindi le troviamo insieme. Separatamente sono già state ospiti del magazine, ma insieme è tutta un'altra storia, perché arrivano la Franci Chef e Cristina Plevani. Cosa stanno combinando in questo periodo insieme? Chi le segue lo sa, perché hanno fatto un sacco di cose insieme sui social. Chiederemo loro di raccontarci meglio. Questa è Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo e dà voce anche a questa cosa di cui secondo me vi siete anche tutti abbastanza accorti. Lo dice Copernicus: nell'Europa occidentale l'estate che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la più calda di sempre e ha superato il record del 2003 con temperature medie di 21,7 gradi, 41 giorni di stress termico a fine stagione. Io vorrei considerare questa cosa come veramente maltempo, perché il maltempo non è solo quando piove tanto, è quando una condizione meteorologica è così faticosa da intercettare quella che è la nostra quotidianità, e purtroppo il grande caldo quello fa accadere. E del resto è anche un autunno che è particolarmente caldo fino ad ora.

0: di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, meccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche, ma

0: Le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro. E 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you, Brix.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
5: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il nuovo singolo di Olivia Dean, bellissimo, si chiama Baby Steps, ma questa è veramente una ragazza che è una fuori classe. Questa è Radio Brescia 7 e come già detto sono appena arrivate belle come il sole, saranno ospiti del magazine Cristina Plevani e Francesca Marsetti, la Franci Chef, insieme perché? Beh, ce lo facciamo raccontare da loro, ovviamente, a mezzogiorno preciso per 20 minuti abbondanti di chiacchierata che potrete sì ascoltare alla radio ma anche vedervi su Teletutto. Del resto, come linea diretta che dura un'ora e che però per mezz'ora è in onda anche in radio e TV. Questo accade però dalle 13:05 minuti per parlare di calcio a 360 gradi. Qui poi l'interazione con voi vale ancora più di sempre. Tutte le trasmissioni della radio amano molto l'interazione con voi, gli speaker ovviamente non vedono l'ora di leggervi, di poter prendere i vostri messaggi, rigirarli in diretta. Per quanto riguarda linea diretta ancora di più, perché potete partecipare attraverso la linea telefonica che è lo 030 28 84 544 oppure via WhatsApp.

ricordarvi che il 18 di novembre arriva al Teatro Grande per uno spettacolo live a supporto di Fondazione AIRC. Vi ho parlato prima degli ospiti della settimana prossima, fra i quali avremo il piacere assolutamente, perché vi ripeto, non vedo l'ora di poterlo incontrare, di avere con noi il professor Aldo Roccaro. Succede giovedì e sarà accompagnato da Eleonora Marinoni Marten per parlare in generale delle attività di AIRC, e certamente ricorderemo anche di questo appuntamento del 18 di novembre al Teatro Grande per raccogliere fondi per la ricerca. Sappiamo perfettamente quanto AIRC faccia e abbia fatto nella assoluta luce e trasparenza di tutte le loro attività. Dal passato, Paul Young, Every Time You Go Away.

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
3: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate Le Fresche biscottate Grissin Bon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
4: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
8: Tris.

0: Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali. Dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
0: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazioni. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
2: Mezzogiorno in punto, per noi è tempo di dare il ben trovato agli amici di Teletutto che sono connessi con Radio Brescia 7 da questo momento per 20 intensi minuti di chiacchierata. Quando so che la chiacchierata sarà bella e intensa? Quando si fa fatica ad arrivare con le cuffie in testa e zitte prima che cominci la trasmissione, perché ci sono tante cose da raccontare. È successo fino a un attimo fa, ma adesso posso presentarvi le ospiti di oggi. Cristina Plevani, ciao, ben trovata.
3: Grazie per l'invito.
2: Come stai?
3: Buongiorno a tutti. Benissimo.
2: Buongiorno.
3: Bene,
2: e buongiorno anche alla nostra Franci
3: ciao.
2: Chef,
3: ciao
2: Francesca Marsetti, grazie per essere
4: ritrovati.
2: Qui. Allora, che cosa vi porta qui insieme? Questa è la prima domanda. Io potrei dire tante cose, ma lascio la risposta a voi. Io vi seguo, lo sapete, vi seguo divise,
3: okay,
2: nei vostri profili social, ma adesso da qualche mese vi seguo unitamente perché state facendo un sacco di cose. Io dico questo, poi il resto me lo raccontate voi.
3: Va bene. Allora, la nostra amicizia dura da 20 anni, ma è un'amicizia molto leggera, e negli ultimi mesi ci siamo incontrate e abbiamo iniziato a ridere insieme, tutto così, spontaneo, della serie buona la prima. Siccome il nostro cervello, noi non pensiamo agli uomini, no, quando siamo insieme, aspetta, io e lei pensiamo a quello che può...
2: Aspetta, perché la Francia ha detto aspetta, non pensiamo
3: hai
2: agli uomini,
3: idea?
2: Ogni tanto no, ci pensiamo.
4: Ogni tanto ci pensiamo, diciamo che non sono il pensiero
2: non è la priorità
4: del
2: ufficiale
4: mattino,
2: in questo esatto, momento, ok?
3: E la buttiamo sempre, cosa potremmo fare, sì, di lavoro, guarda quell'attività lì... E fatto sta che noi un giorno ti abbiamo mandato un messaggio,
2: certo,
3: con una nostra idea.
4: Esatto, esatto.
2: Confermo, un'idea molto divertente, perché io l'anticipo, la butto lì.
3: Certo.
2: Anche perché insomma gli spoiler ci sono già attraverso quello che avete pubblicato. L'idea di far conoscere posti, territori, peculiarità, adesso del nostro territorio, ma non è detto che sia così,
3: sì,
2: per sempre, perché potreste estendere il raggio d'azione attraverso una narrazione come la vostra, che è fatta di energia, di curiosità, di ridere molto insieme. Sono proprio due amiche, come potrei essere io con la mia migliore amica, voi con i vostri migliori amici, alla scoperta di luoghi e di,
4: esatto,
2: particolarità. Posso dirla così?
4: Sì, sì, diciamo, allora, presentare dei posti anche in un modo un po' ironico, senza mai però cadere nel banale, ovvero parlare di cucina ma non per forza, di cultura ma non per forza, scoprire le cose belle, come quando le prime volte vai in gita e rimani folgorato, che dici pensa ce l'avevo qui
2: e non lo sapevo,
4: e quindi
2: accendete la curiosità. E questa è una cosa stupenda, perché credo, sì, che la curiosità salvi veramente tutti noi, soprattutto se la riesci a mantenere nel corso degli anni, perché uno dei rischi è sempre quello di essere curiosi, poi di adagiarsi un po' nella vita. Voi due credo che non l'abbiate fatto mai.
4: No.
2: Giusto, Cri?
3: No, poi l'idea bella che è proprio quella di essere leggera, nel senso, proprio come lei dice, la gita, cioè nulla di troppo artefatto. Io e lei che prendiamo e andiamo nelle nostre zone, zaino a spalla, pranzo al sacco, questo non vuol dire che non sia curato, e andiamo alla scoperta delle zone che siano...
2: Cosa avete combinato fino adesso? Chi sta guardando la versione TV cose le ha già viste, tipo il montaggio di una tenda,
3: no,
2: potrebbe aprire veramente un capitolo, cioè l'idea di andare all'interno di un campeggio e sperimentare questa cosa. Poi cosa avete combinato d'altro? O meglio, dettagliatemi anche la storia del campeggio, cioè libere di raccontarmi.
4: Allora, siamo partite con un mio lavoro in Sicilia e le ho chiesto di accompagnarmi.
2: A un certo punto queste partono e vanno in Sicilia.
4: Siamo andate
2: a Catania. Come mai partono insieme?
4: Perché io avevo un lavoro per beneficenza, nessuno mi voleva accompagnare, l'ho incontrata al supermercato e gli ho detto cosa fai giovedì? E lei, niente. Allora vieni come in Sicilia, mi dice va bene. E quindi siamo partite, l'ho ricappultata in un mondo di cuochi e ci siamo stradivertite. Da lì l'idea.
2: No, aspetta, ci siamo stradivertite.
4: Sì.
2: Tu ti sei divertita. Cristina, ti
3: io
2: sei divertita?
3: Lavorato.
2: Esatto.
3: No, io ho mangiato. Io ecco, ho mangiato anche
2: niente
3: perché
2: male.
3: C'erano 7-8 cuochi, quindi ho provato la qualsiasi. E nel video divertente era che io ogni 2x3 avevo qualcosa in mano da mangiare, anche perché loro lavoravano.
2: E tu cosa vuoi fare se non fare quella che testa quello
3: esatto.
2: che succede?
3: Cioè, per far passare il tempo e ho mangiato. E poi il bello è, perché comunque non sembra stupido o banale, ma ritrovarsi con una ragazza con le quali non ci siamo mai frequentate,
2: certo.
3: se non il
2: perché
3: semplice
2: è un conto
3: ciao,
2: incontrarsi e bere un caffè insieme, un conto è
3: passare
2: prendere un volo aereo,
3: dormire,
2: anche lì ne avete
3: stessa...
2: combinate di tutti i colori.
3: Ma non era colpa nostra.
2: No, vabbè, va bene, è vero, non era colpa vostra. Prendere un volo aereo, convivere in hotel, fare delle cose insieme, rispettare anche i ritmi di lavoro, perché insomma lei era lì per lavoro,
3: sì.
2: testa molto l'empatia.
3: È questo,
2: brava
3: tra donne.
2: Anche.
3: Il bello è che tra me

0: lei non c'è una competizione, siamo molto simili e comunque
1: molto
0: diverse.
1: È verissimo, sì, tant'è vero che adesso vi faccio una domanda un pochino piccante. Del resto tu sei passata sotto le sgrinfie di Cittadini con l'irriverente, io sono proprio un'educanda rispetto alla sua intervista, lo so. E la domanda è: quando vi conoscevate ma non vi frequentavate molto, diciamo, la conoscenza l'acqua di rose, cosa pensavate l'una dell'altra e come avete cambiato idea? Ferme, perché merita almeno una riflessione di 30 secondi. Torniamo tra 30 secondi per la risposta, fra poco.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: È uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
1: Rieccoci tornate in diretta con Franci e Cristina per la risposta. Partiamo dalla Franci Chef e vediamo che cosa pensava di Cristina. Perché Cristina, mentre tu arrivi secondo me dritta per quello che sei, Cristina è un po' più armata e quindi quando tu la conosci può sembrare un pochino più respingente. Poi mi dici tu se risponde al vero quello che dico o no. Poi scopri che è tutta un'altra cosa e che quindi è una che magari si struttura un po' per combattere il mondo che le sta intorno. Però dimmi tu.
6: Allora, io ho visto per la prima volta Cristina, come credo tutti quelli che non abitano Iseo, nella casa del Grande Fratello, che essendo il primo era seguito, cioè c'erano le comitive.
1: Mannaggia,
6: nei bar,
1: ma certo,
6: per poter vedere questa cosa.
1: Gruppi d'ascolto.
6: Esattamente, e le ho sempre invidiato questa cosa che hai detto tu, che lei, respingente o meno, che piaccia o meno, è molto diretta, quindi io la apprezzo molto, ho riscontrato questa cosa, quindi io so che tutto quello che lei mi dice è quello che veramente
1: davvero pensa.
6: E vivere così, no, ve lo dico, è facile,
1: è bellissimo,
6: perché se uno deve star lì a pensare che magari mi ha detto questo però pensava quello, perché poi uno dice una cosa, ne fa un'altra e si smentisce. Io che credo a tutto quello che mi dicono, perché sono una persona che non dice stupidate, incontro una persona così, ho trovato la è facile.
1: Bellissimo quello che dici, guarda, l'hai espresso molto bene, anche perché lei ha un valore aggiunto. È vero che è una molto dritta, ma è anche estremamente equilibrata nel trasferire,
6: esatto,
1: le cose,
6: cosa che non sono io.
1: Basta, complimenti, prego, rispondi tu.
7: No, su questa cosa che hai detto prima, che io sono molto strutturata e che quindi, per esempio, hai nominato prima Andrea Cittadini, è finita l'appuntamento, metto pensavo fossi stronza. E invece, ok, questa è l'idea. Quando io invece vedo Francesca, che non mi ricordo il momento esatto, però sicuramente lei era in ambito lavorativo, io frequentavo il locale dove lei lavorava, quello che a me piace di lei, non ho mai avuto pensieri negativi, perché poi lei è solare, non è una che se la tira
1: per niente,
7: quindi il suo essere sempre sorridente. E poi ecco la diversità: lei è positiva, io sono negativa, io sono il pessimismo cosmico, lei invece sì, è la
1: quindi
7: positività.
1: Quindi lì trovate l'equilibrio perfetto. Se posso dire, io la cosa che riconosco tantissimo nella Franci è che quando arriva la stanza, lei la riempie di cose belle, e quindi a me lei è piaciuta in un minuto, perché è entrata lì dentro, ha detto due cose e basta, conquistata, non c'è stato
6: grazie
1: bisogno di altro, e da lì non è mai cambiata, perché poi c'è chi fa anche marketing di se stesso, ma poi è un'altra cosa.
6: No, non sono capace.
1: No.
7: Allora, però lei, quello che mi piace di lei, che manca a me, è che soprattutto quando parla del lavoro è molto, cioè,
1: determinata e precisa.
7: Quando si dice non è semplice lavorare con qualcun altro, con lei non mi espongo nemmeno il problema di dire fai bene o fai male, perché so che lei è molto netta nelle cose e a me piace, e mi servirebbe anche una persona così accanto lavorativamente.
1: Ah, perfetto, quindi questa cosa va avanti,
7: sì,
1: e appunto è un progetto che crescerà. Adesso però vi faccio anche delle domande che sono delle curiosità. Che cosa ti ha insegnato Cristina e che cosa Francesca ha insegnato a Cristina. Tipo, le ha insegnato a cucinare o lei parte già brava? Perché non ne abbiamo mai parlato.
6: Ma lei mi sembra che parte già brava, no?
7: Allora, non sono quella da Masterchef, però so cucinare le cose basi, anche perché ho avuto, da figlia unica ero sempre in cucina con mia mamma, quindi certo.

0: un'idea, mi piacciono i risotti. I risotti.
1: Anch'io. Per dire.
2: Perfetto, mi inviterete a cena tutti. No,
1: scusa, non hai capito bene.
2: Ah, era che volete venire a cena da me?
0: Io sono so brava a cucinare, però il risotto mi viene bene.
1: Io invece sì, volevo proprio essere invitata.
2: Ah, va bene, ok.
1: Spudoratamente.
2: Okay, allora faremo così.
1: Ok, adesso facciamo il contrario. Rispondimi tu di quello che.
2: Allora io.
1: Ti ha insegnato lei?
2: Credo di osservandola, uh-huh. Perché comunque non ci siamo mai posti questa domanda, ma osservandola io imparo da lei, io cerco di capire tutte le volte come è sempre perfetta nelle situazioni. E lei dice: no, ma io mi sono svegliata, ho preso due cose, però quelle due cose, io dico, io sempre caduta fuori dall'armadio sbagliata. E lei invece, quindi io
1: è uno stile innato o è legato anche al fatto che comunque tu hai lavorato anche nell'ambito dello stile, eccetera,
2: no,
1: eccetera.
2: È così lei.
0: No, io ho la casa piena, cioè io indosso, vengo anche presa in giro perché io indosso vestiti di 30-35 anni fa, cioè ho veramente delle cose che riguardano, sono ancora degli anni 90.
1: Meraviglioso.
0: Perché, sì, io non sono una malata di
1: shopping.
0: Moda. No, assolutamente. Quindi io indosso cose veramente.
2: Però le porti, cioè le porti come se le avessi comprate ieri mattina, capito? Cioè,
0: non lo sapevo questo, no?
2: Per è me, una roba.
0: Io sembra sempre di essere quella che si veste con robe vecchie, tra virgolette.
1: Sembra la seduta dello psicologo.
2: No,
1: oggi.
2: no, però ecco, questo è quello che lei è molto attenta. Lei sembra così che non si prende sul serio, però lei è molto attenta. E quindi io sto cercando di
1: portare a casa.
0: Sempre, che poi indosso sempre le stesse cose. Cioè non
1: ma
0: è
1: non è
0: che...
1: vero, vabbè, dai. Basta, mettiamoci okay. Un punto a questa cosa della okay. Moda, perché invece mi piacerebbe parlare delle vostre rispettive esperienze televisive, tu uh-huh. In Rai, Francesca, e invece Cristina in Mediaset, e mi piacerebbe capire che tipo di vi scambiate mai i pensieri sulla televisione, sulle differenze, queste cose?
2: Beh, quelle volte che abbiamo parlato, che me ne abbiamo parlato così, io dico sempre, io sono fortunata perché io ho Antonella.
1: Beh, sei un po' in una isola felice, e circoscritta.
2: Esatto, quindi io sono molto protetta mm-hmm. All'interno del programma, perché noi siamo...
1: Fai uno spoilerino della prossima partecipazione, quando va in onda, come si chiama la trasmissione?
2: Allora, una la prossima volta che mi vedrete è sempre mezzogiorno, la settimana prossima, posso dirvi che farò un piatto orientale.
1: Ah,
2: quindi
1: buono.
2: Esattamente, userò il wok.
1: Ma la data la sappiamo già?
2: Non lo posso dire.
1: Ah, perfetto.
2: È sorpresa.
1: Grazie. E invece tu, Cristina, hai avuto delle esperienze chiaramente più complesse, non c'è dubbio, anche più provanti da un certo punto di vista.
0: Io credo che tra le due io sono la più precaria, perché fare i reality, obiettivamente, hai quel boom in quel momento, poi hai mesi veramente dove non ti accade nulla. Io ogni tanto vado a bussare, lancio qualche idea, mi propongo per qualcosa, però è proprio il precariato più assurdo. Quindi adesso c'è questa cosa dei
1: social. Quanto patisci di questa cosa?
0: Tanto.
1: Ok, perfetto, grazie, perché abbiamo
0: tanto
1: detto
0: perché
1: sei
0: io
1: sincera.
0: Sono una che sono molto schematica nella mia vita.
1: Hai bisogno anche di fare strategia, di programmare,
0: sì,
1: eccetera.
0: Programmo, sono una che deve avere tutto calcolato nella propria vita, quindi questa cosa mi mette un pochino di ansia. Ci sono i social, cerco di fare delle collaborazioni con i social, che per me è un mondo, perché io sono una boomer e quindi è un mondo nuovo, e cerco di essere presente sui social per far sì di riuscire a fare delle collaborazioni. Ecco, intanto è questo, poi io lancio idee e ho la mente, mi manca la spalla. Dico sempre, io di mente
1: ne ho in abbondanza.
0: Quella sì.
1: Tu hai vinto il Grande Fratello e poi hai vinto l'Isola dei Famosi, quindi come dire, quando arrivi fai la differenza. Che tipo di vittorie sono state? La prima credo sia stata una vittoria ben meno consapevole della seconda.
0: Per
1: la seconda
0: nulla
1: te la sei giocata con strategia, immagino.
0: Allora, la prima per nulla consapevole e non l'ho neanche sfruttata, ma era anche veramente 26 anni fa e non hai le basi e non hai neanche le conoscenze e l'esperienza per
1: cosa
0: poterla
1: avresti
0: sfruttare.
1: Fatto tornando indietro di 26 anni per sfruttare meglio quella cosa? Che hai detto quella cosa non la faccio, non mi interessa, a quella cena dove c'è quello non ci vado, e invece magari poteva fare la differenza.
0: Allora,
1: un incontro.
0: Cos'era il film Serendipity? Se tornassi indietro, se ti si apre un'altra porta.
1: Anche Sliding Doors.
0: Te la dico qua. Se io tornassi indietro oggi con i miei 54 anni, io studierei l'università e finirei l'università, non farei il Grande Fratello. Oggi
1: meriterebbe il titolo questo. Non faresti
0: io,
1: il Grande Fratello.
0: Sì.

0: No, io sono partita con l'idea di come la prendo come se fessero delle ferie e circuito leggera, gioco, rido, faccio. E invece così non è stato.
1: No, gioco, rido, faccio, detto da Cristina Plevani, ma quando?
2: Quando?
1: Ma quando?
0: No, che poi io con gli amici sono la cacciarona del gruppo, certo. E invece io lì ero fredda, iceberg, e mi scivolava tutto addosso, non me ne fregava nulla dei ragazzi che erano lì, anche perché poi in un gioco come questo o ti trovi la spalla con la quale... Certo. Ci stai veramente bene, oppure sopravvivi, vai avanti e dici ok, perché poi
2: facciamo
0: ognuno
2: un reality in coppia.
0: Che ci prendano a Pechino io e te, poi però restiamo là.
1: Sarebbe bella, questa è una bella idea. Lanciamo ufficialmente che la coppia di come vi potremmo chiamare?
2: Le lacustri.
0: Noi abbiamo pensato le lacustri.
1: Ah, quindi non è una cosa che vi è venuta in mente adesso.
2: No.
1: La coltivate.
0: Ma perché fantastichiamo noi. Ci proponiamo, cioè si propongono tutti, allora qualsiasi, certo. Buttiamoci anche noi, al massimo ci dicono no, però
1: giustamente
2: la Maria Masca è una bresciana,
0: io poi sono metà anche bergamasca,
1: è vero,
0: era bergamasca,
1: vero. Allora tornando invece al tema che è legato al mondo dei reality, poi lasciamo e invece torniamo al nostro format, a quello che avete fatto, a questa esperienza del Grande Fratello di questa edizione, che pensi? Ti sarebbe piaciuto partecipare nell'edizione con Marina La Rosa, che io lo dico proprio, mi è cordialmente antipatica, ma non io lo dico, io perché è un po' sempre molto superba per i miei gusti, ma questo è un pensiero mio, tu di quello che vuoi.
0: Allora, no, non avrei mai partecipato. E quindi rispondo a tutti quelli che mi danno della rosicona, che sto soffrendo la sua partecipazione, perché io il mio momento l'ho avuto ed è giusto che lei abbia il suo per conto proprio.
1: Essere potrebbe magari... vincere secondo te? Secondo
0: allora,
1: me no.
0: Una parte di me spera che vinca, perché vincendo lei vincerebbe ancora il Grande Fratello 1.
1: Ok.
0: La reputo una bravissima giocatrice, sotto certi aspetti forse fin troppo giocatrice.
1: È per quello che secondo me il pubblico potrebbe non premiare anche un po' l'altezzosità che mette
0: sì,
1: in campo, mio pensiero,
0: però
1: tieni conto che io non guardo il format, guardo gli estrapolati che girano su Instagram, quindi la mia conoscenza è piccolina, vedo solo
0: sì, no, io guardo la puntata serale e poi ne commento il giorno dopo, però ecco, poi partecipare non avrei partecipato, perché secondo me ci devono essere delle congiunzioni, cioè ho fatto l'anno scorso l'Isola, partecipare al Grande Fratello quest'anno
1: troppo presto,
0: i numeri non coincidono nella mia testa con, cioè no, l'anno scorso l'ho fatto perché erano i 25 anni,
1: certo,
0: quest'anno non avrebbe avuto senso fare un reality,
1: neanche se avessero insistito molto per averti proprio per ritrovare quel dualismo.
0: Allora, avrebbero dovuto pensarci prima, io credo, perché al di là di tutto io comprendo che ancora oggi dopo 26 anni è facile cavalcare ancora l'onda di Eva contro Eva, che poi tra l'altro io e lei non abbiamo questa antipatia, certo. O che cosa, cioè non ci frequentiamo ma ci rispettiamo, però la nostra diversità avrebbero dovuto sfruttarla, perché secondo me era interessante vederci insieme.
1: Certo.
0: Però o ti viene subito
1: o niente.
0: O niente.
1: Tu, Franci, lo faresti un reality?
2: No.
1: A parte Pechino con Cristina?
2: No, da sola no, nel senso che o, come dicevo prima, o si crea una coppia, dalla quale, ma da sola no, sono troppo instabile. Cioè, nel senso, non riuscirei a vivere sapendo che ho una telecamera
1: costantemente.
2: H24.
1: Ci si dimentica veramente,
0: no, quelle
1: Cristina?
0: Non le vedi più, no,
1: no,
0: quelle non le
1: ci
0: vedi.
1: Si dimentica.
2: Ecco, ho capito, però nel momento in cui ti dimentichi ed esci tu, e quello è il senso del programma, non lo so se ho voglia di far vedere la Francesca com'è
1: così smascherata, certo.
2: Non lo so.
1: Ragazzi, mi siete single ancora tutte e due?
2: Sì. Io
0: anch'io.
1: No, okay. Tu hai risposto meno velocemente, Cristina, che mi fa pensare
0: io ogni tanto incontro persone, credo che siano dei casi umani,
1: e le incontri come le incontri,
0: che poi posso essere anch'io caso umano per la persona, però a un certo punto dici ma perché devo avere anche questi pensieri, cioè o va o
1: non va.
0: Va per ora non
1: quindi
0: va
1: quindi non va quindi no. Single tutte e due, lo diciamo proprio a beneficio di cronaca, tutto lì.
2: Io comunque lo aspetto, lo so che arriva,
0: io lo schivo perché non ho voglia, io proprio cioè lo schivo.
1: Perfetto, per lo essere chiare, perché oggi siamo chiare, torniamo invece alle vostre trasferte. Quali sono i momenti più divertenti da andare a cercare sui vostri social che avete raccontato attraverso i video?
0: Beh, il primo in assoluto è la Sicilia, quando ci hanno fermato le due carabiniere.
1: Raccontiamolo pure, senza farci denunciare.

0: No.
1: Allora, praticamente abbiamo fatto simpaticamente un saltacoda.
0: Sì.
1: E per fare il check-in, perché volevamo andare a mangiare di sopra in aeroporto.
0: Ma così. L'avete saltato?
1: Sì.
0: Potendo saltarlo? No.
1: Fatto abbiamo un po' le gnorri. Dai, abbiamo fatto un po' le gnorri. Avete la priorità? No, non ce l'abbiamo.
0: Non si fa.
1: Dai, però
0: non si fa.
1: Noi continuavamo a ridere di questa cosa, no? Perché lei
0: si sentivate molto bandite, fuori legge.
1: Sì, ci sentivamo fuori legge. Peccato che nel voltarci di spalle ci siamo trovate davanti queste due carabiniere di 1,90 m.
0: Ok.
2: Serie.
1: Serie. Allora dico, smetti di ridere. E lei, spegni il telefono.
2: No, perché
1: che
2: al momento
1: ci arrestano.
2: Documenti, grazie. E lei, spegni il telefono. Però sai quella frazione di secondo, dici, ci hanno riconosciuto. Poi l'altra frazione dire... Mamma che antipatiche, c'è proprio le donne serie.
1: Così.
2: E noi fuori ad attendere, poi esce un carabiniere. Cristina! Era stato di servizio a Marone.
0: Ah, perfetto. Non è che la conosceva per il Grande Fratello,
1: no.
0: La conosceva perché la conosceva,
1: sì,
0: per vicinanza.
2: Però le due donne hanno continuato a fare i controlli. Cioè,
0: certo.
2: Poi dopo
0: serie.
2: Dato...
0: Come le donne sanno essere, perché le donne sono rigorose da questo punto di vista.
2: Sì. E quindi noi poi abbiamo riso su questa cosa qua, perché... anche ridendo e ironizzando, mi ha detto, noi ci sentiamo sto cippa lippa, invece no, queste qua, documenti, grazie.
1: No, esatto.
0: Non vi hanno chiesto la foto,
1: no.
0: Vi hanno chiesto proprio i documenti,
1: quella segnaletta, i documenti che ci hanno chiesto.
0: Sto guardando quanto abbiamo ancora a disposizione, niente, vabbè. Non abbiamo più niente a disposizione.
1: Allora dovete per forza andare a vedere sui social la puntata su Montisola, perché lì veramente abbiamo dato il meglio di noi.
0: Perfetto. E quindi rimandiamo ai social di Cristina Plevani e della Franci Chef,
1: sì,
0: così potete entrare in questo mondo che abbiamo voluto raccontare oggi, perché non vedevo l'ora di farlo, e poi spero, insomma, che si possano fare tante cose insieme. Adesso, prima di salutarci, grazie a Ruggero Tavelli.
3: Grazie a voi.
0: Che abbiamo ubriacato di parole per la regia audio e video. Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, ma grazie soprattutto a queste due donne dall'energia meravigliosa. Quindi grazie a Cristina Plevani, perché ridi.
2: L'energia, e lei è l'energia che porta a me. Sto già entrando nel mood di Mercoledì Adams.
0: Dai, che dobbiamo salutare
2: a novembre.
0: Cristina Plevani e Franci Chef. Grazie, Cristina Marsetti.
1: Grazie, a te,
0: grazie
1: a
0: ragazze. Grazie.
1: Ciao.
4: Il magazine torna fra poco, grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Auto è stupenda!
1: Già.
0: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, Doctor.
1: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
0: Dove?
1: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
0: Come?
1: DoctorCarWash.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

0: riesce a cambiare il mondo.
1: Saif, Biagio Antonacci, che insieme erano al Vittoriale degli Italiani. E questa è un'operazione interessante, figlia delle tante date che appunto Biagio Antonacci ha tenuto al Vittoriale in concerto. Ma credo che insomma lo sappiate bene, anche perché anche la vostra radio, cioè Radio Brescia 7, ve ne ha parlato diffusamente. Vi abbiamo regalato i biglietti, insomma abbiamo fatto tante cose belle legate a questo evento. E adesso andiamo indietro nel passato con Ryan Paris e questa è Dolce Vita. Tra poco arriva il nostro Fabrizio Valli, in realtà io lo vedo già dall'altra parte del vetro. Con lui parlerete di calcio a 360 gradi in linea diretta e potete partecipare allo 030 28 84 544, quindi telefonandoci, ma anche mandandoci i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007.

0: È venerdì, questa è l'ultima puntata del magazine, così come l'ultima puntata della settimana per Linea Diretta. Vi abbiamo ricordato come fare per mettervi in contatto con Fabrizio Valli, in diretta alla radio e in TV su Teletutto dalle 13:05 minuti. Prima mezz'ora TV e radio, poi l'ultima mezz'ora solo alla radio. E come sempre accade il venerdì, ospite sarà il direttore Giorgio Bardaglio.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

faccio questa canzone e ti risponderò tanto, tanto, tantissimo. Bisogna dirlo alla francese, non dance, dance, dance, ma dance, dance, dance. Novità qui su Radio Brescia 7. Ci vediamo questo weekend? Sì, la risposta è sì, già a partire da questa sera alle 18.30 vi aspetto nella sala delle danze di Palazzo Moca in via Moretto, di fronte al cinema Moretto, ex tribunale, così vi ho detto tutto ma lo sapete, per l'incontro di presentazione del libro nell'ambito di Librixia di Giacomo Maiolini, Mai avuto tempo, quindi un bel incontro, vi aspetto. Tra l'altro la sala è super bella, ho anche pubblicato una storia sul mio profilo Instagram, andate a spiare, anche Giacomo l'ha ricondivisa e Librixia, per cui in un contesto molto bello, ad ingresso assolutamente libero fino all'esaurimento dei posti, vi aspetto. Poi ci ritroviamo domenica mattina per una passeggiata che porta in castello organizzata da Rotary Brescia che supporta Aisla e poi ci ritroviamo domenica sera alle 18 nello spazio nell'arena di Librixia in Piazza Vittoria con il professor Roberto Chiarini per parlare del suo libro che racconta in un modo veramente bellissimo la figura di Giuseppe Zanardelli. Basta, dovrei avervi ricordato tutto. Chiudiamo qui la settimana del

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot.
2: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Due carabinieri feriti durante un controllo in piazzale della stazione in città e il bilancio dell'intervento che ieri sera si è concluso con l'arresto di un 27enne per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari avevano individuato il giovane, un cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e incensurato, e avviato il controllo dei documenti. Il 27enne ha mostrato un passaporto scaduto, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla sua identità. Secondo quanto riferito dall'arma, durante il controllo l'uomo si è rifiutato di collaborare e ha aggredito entrambi i carabinieri, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 15 giorni ciascuno. Il giovane è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma e poi arrestato.

0: Prosegue la crociata dell'assessore Walter Mucchetti contro chi, a suo dire, dai social e da una parte della politica denigra il lavoro della polizia locale di Brescia. Dopo aver risposto agli attacchi con i dati dell'attività di polizia giudiziaria, ha scelto di proseguire in una sorta di operazione trasparenza, diffondendo i numeri relativi all'attività della squadra antidegrado, che conta 6 agenti a tempo pieno e altri 8 che possono essere coinvolti a seconda della necessità, e che mette in strada 2 pattuglie in Borghese ogni giorno, principalmente contro l'abbandono dei rifiuti. Una materia che spazia dai sacchetti fuori cassonetto agli abbandoni di ingombranti in campagna, fino agli scarti di attività industriali o artigianali sempre in campagna. Venerdì di sciopero generale in Italia. Diversi settori che hanno aderito, tra questi la scuola, la sanità, i trasporti e i metalmeccanici marittimi ed enti locali. Garantiti i servizi essenziali, interessati sia il settore pubblico che quello privato. La fascia più critica, soprattutto quella relativa ai treni, è prevista tra le 11 e le 14, con possibili conseguenze sulla circolazione anche a Brescia. La protesta è stata proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione dei sindacati. Lo sciopero è stato indetto contro il caro vita, a partire dal caro gasolio, all'aumento in generale dei prezzi, alla mancata crescita degli stipendi. Si chiedono soluzioni concrete a governo e alla comunità europea. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

E siamo arrivati così al venerdì, cari amici. Buongiorno a tutti, come state? State pranzando? Ci state ascoltando dalla radio? Siete a casa, appena arrivati dal lavoro? Dovete ricominciare il pomeriggio per l'ultima frazione, diciamo.

0: di giornata e della settimana. Beh, state con noi un'oretta, Teletutto e Radio Brescia 7. Saluto subito l'ospite del giorno, l'ospite fisso, il direttore responsabile di giornale di Brescia, Teletutto e Radio Brescia 7, Giorgio Bardaglio. Buongiorno direttore.
1: Ho visto il venerdì come pesce, cosa c'è venerdì pesce? C'è il direttore.
0: Esatto. Cari amici, caro direttore, oggi la parola d'ordine è un aggettivo, l'ennesimo divieto alle trasferte per i tifosi del Brescia e anche i residenti a Mantova non potranno raggiungere Lecco per la partita di domenica alle 12:30 tra Lecco Union Brescia. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo 334 907 9007 o ditecelo in diretta 030 28 84 544. E poi ancora ennesimi infortuni al Brescia. Conferenza stampa di Corini poco meno di un'ora fa. Che cosa è successo? Beh, ci ha annunciato che non sarà della partita domenica a Lecco Rizzo, che si è fermato per problemi, e poi Marras, che era in via di guarigione da una gamba, ha avuto un problema dall'altra gamba e quindi si allungano i tempi di recupero. Queste sono le novità dell'ultimo minuto. E poi ancora attenzione, c'è la nazionale stasera, c'è Italia-Francia. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ma quante cose mi ha detto male. Subito, no? Ma la Juventus, tutti infortunati. Vabbè,
0: allora, Enzo Pinna. Le riporto subito che i telespettatori e radioascoltatori ci hanno veramente inondato di telefonate e di messaggi in questa settimana molto particolare, dove abbiamo avuto Roberto Aliboni, ex portiere del Brescia, il quale ha detto candidamente che nelle ultime due partite nelle quali il Brescia retrocesse dovevano essere due pareggi e invece furono due sconfitte.
1: Dovevano essere, ha detto lui. L'ufficio inchiesta ormai in prescrizione.
0: 40 anni, andato, 40 anni. Abbiamo avuto l'ex presidente del Mantova, Fabrizio Lori, che portò il Mantova quasi alla Serie A, poi ci fu uno tsunami nella sua vita personale, aziendale e anche del Mantova stesso, e tante chiacchiere sul Brescia, sulla nazionale e insieme a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori.
1: Sì, perché poi questa è la fase in cui non c'è la Serie A, io la soffro male già prima una domenica,
0: ce la faccio più io,
1: due domeniche, ma cosa abbiamo fatto di male? Io non vedo l'ora di ricominciare, vedrei anche un Sassuolo Frosinone, ecco,
0: non male, ma beh, una bella partita, bella partita Sassuolo Frosinone, una bella partita,
1: stanno giocando bene entrambi. Hai ragione.
0: Allora, caro direttore, ti posso chiedere che cosa ne pensi di queste trasferte vietate? Ditecelo anche voi, scrivetecelo o chiamateci, quelli sono i numeri, li vedete in sovraimpressione, poi li ripetiamo per chi ci ascolta dalla radio. Io questa cosa qua la vedo come una privazione della libertà. Rispetto l'autorità, ma la vedo come una privazione della libertà.
1: Allora, due aspetti. Non parla il tifoso, c'è quello che parla il direttore, cioè la persona comunque responsabile in tutti i sensi. È vero che c'è qualcosa che non funziona. Io credo che prendersela con chi applica le norme è sbagliato, perché dopotutto è chi ha fatto le norme, ecco, questo è il problema. Credo che in Italia occorra un pensiero critico su questo aspetto, cioè sul mondo degli ultra, sul fatto della violenza, su come contrastarla, sul fatto di penalizzare tutti per lo gesto di pochi. Cioè manca un discorso serio, approfondito, un dibattito e una capacità forte di leadership di prendere delle decisioni. E così appunto non si capisce e poi le persone perdono fiducia in quello che deve essere un patto tra lo Stato e il singolo cittadino.
0: È vero. Poi ripetiamo anche la parte più coreografica, è bello vedere le curve colorate, il tifo per chi ci gioca in quei campi, ma anche per i bambini che vanno ad assistere da piccoli alle partite, è una cosa molto molto bella. Il tifo è una parte integrante del calcio che emoziona.
1: La scenografia che c'è allo stadio, ma anche il conoscere l'altra città, l'andare, il riportare, cioè fa parte del nostro costume, noi non possiamo permettere, non possiamo dire no, perché è sbagliato, ecco, bisogna trovare però il modo di avere delle norme, di assicurarsi, come succede in tutto il mondo, che anche noi debba succedere una cosa del genere. Uno tra Lecco, poi non è che deve partire, andare.
0: Esatto, all'ora di pranzo. Forse sono chiuse tutte le trattorie a Lecco, quindi per quello che hanno vietato la
1: trasferta. Già che va in Valtellina, ad esempio, domenica farà difficoltà a rientrare, no? Magari.
0: No, e di contro invece, notizia della settimana scorsa che abbiamo dato e commentato insieme ai nostri telespettatori, con uno eravamo proprio al telefono. In Inghilterra dal 1985, dai famosi scontri degli hooligans, dall'Aisel, tu da buon Juventino ti ricordi,
1: è una ferita aperta,
0: sono state vietate le bevande alcoliche all'interno dello stadio, cioè neanche con la bottiglietta aperta, zero.
1: Neanche con la birra, quella, esatto, che ti danno nella plastica.
0: Si sta ritornando, si sta parlando dopo 40 anni ragazzi, cioè 41 anni, giusto? Sono fatto male i conti, 41 anni, si sta parlando di reintrodurre la birra negli spalti degli stadi inglesi.
1: Per noi dici, però sai quanto bevono gli inglesi, questo è il terreno.
0: È vero,
1: anche quello. I irlandesi non sono come...
0: È vero anche quello.
1: No, perché loro sono veramente dei bevitori accaniti, chissà, vedi, però come tutti

0: Le cose che sono state messe possono essere anche tolte. Il mondo che cambia, è giusto anche cambiare noi.
1: Allora, arrivano messaggi al 334-907-9007, ma aspettiamo anche il vostro pensiero allo 030-28-84-544, ennesima trasferta vietata, quella di domenica, per i tifosi del Brescia a Lecco. Allora, ci scrive Mats Wilander, forse, da Poncarale, ci scrive: i tifosi che non hanno partecipato ai disordini non dovrebbero essere considerati responsabili per ciò che hanno fatto altri, giustamente. E poi dice: ah, ma cambia discorso. Italia stasera è una partita difficile, Francia forte, ma se giochiamo come contro con la Turchia possiamo pareggiare, non dai, di più. No.
0: Possiamo pareggiare.
1: Sarebbe una bella prova per capire quanto davvero vale questa Italia. Grazie, Mats
0: Wilander. Ma no, è quello interessa. Sono curioso di vedere l'Italia, perché mi ha sconvolto la prima, cioè no, siamo tornati proprio l'Italia così peggiore. E invece così mi ha sorpreso contro la Turchia, no? Mi spiace per Montella, però ecco, la Turchia non ha meritato affatto, visto i giocatori affannati. E chissà, io sono curioso di vedere con la Francia una prova del 9, se siamo guariti davvero o se era soltanto un canto del cigno.
1: Ieri guardavo sul blog di Gigi Cagni, ex allenatore del Brescia, cresciuto, nato a Brescia, grandissimo, e diceva: a me non va bene che Mancini faccia gli esperimenti, tu devi già sapere i giocatori che hai, che ruolo hanno, in quale ruolo rendono, e li devi mettere nelle condizioni di giocare. Quindi non devi stare a sperimentare, a convocare una marea di gente e poi vedere, fare. Su una cosa dice bene, sono d'accordo, non puoi far giocare Ken esterno quando Ken è un attaccante. Quello l'ho pensato anche io,
0: sai,
1: la serata della partita col Belgio.
0: Sai come la penso su questi, no? Cioè, Gigi Cagni può dirlo, io no, nel senso che poi loro sanno, è come sul giornalismo, io è il mio mestiere, quello è quello che so fare.
1: Però siamo 50 milioni di commissari tecnici.
0: Allora, poterlo dire sì, aver ragione, un altro discorso. Mancini, che non mi è simpaticissimo, oddio, dopo che ha vinto gli europei l'avrei sposato, dopo siamo stati eliminati i mondiali meno, poi è andato in Arabia, le solite cose, ecco, non è il mio ideale. Io ero un fan magari di Pirlo in panchina con Maldini, perché la rivoluzione Maldini-Leonardo io ci credevo, poi non è andato in porto, però diciamo che non è uno stupido, non è uno sprovveduto. Credo che anche lui, anche nel passato, ti ricordi Pafundi, questi che poi sono, fanno fatica adesso a giocare, ecco, ma credo che lui non abbia un'idea di calcio, ce l'abbia. Forse in questa fase provare a chiamarli, anche i vecchi Berzotta all'inizio, cioè chiamavano il gruppo di 40, però poi si formerà un gruppo solido. Ecco, darei un po' di credito in questa fase.
1: Ha già avuto un merito Mancini, quello di convocare Caiode, giocatore, tu pensa che è nato e è cresciuto nelle giovanili della Juventus.
0: No? È cresciuto nella Juventus, mandato via a 15 anni.
1: A 16 anni ha esordito in Serie D, che è la quarta Lega Nazionale qua, certo, in Italia, ovviamente, dopo la A, la B, la C.
0: E che partita ha fatto contro la Turchia,
1: Caiode?
0: Già il nome Willy Caiode, mi viene una roba del genere, mi sembra, però no, grande. Dopo, sai, una partita non fa primavera come la rondine, però tanta roba. Mi spiace per la Juventus, però d'altronde non è l'unico giocatore che ha perso la Juventus, diciamo.
1: Allora, ci scrivono da casa, da Montirone, ci scrivono: ma lo staff medico dell'Unione è affidabile? Beh, ragazzi, non è semplice rispondere a questa domanda, però sta succedendo un po' quello che, tornando all'altro discorso, saltiamo un po' di palo in frasca, ma è il bello di questa trasmissione, la notizia di oggi, conferenza stampa di Corini, lo diciamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante su Radio Brescia 7 o avesse girato canale su Teletutto, a parte che non c'è da girare, c'è da star tutto il giorno su Teletutto. Detto questo,
0: una condanna, una tortura. Condanna.
1: Esatto, assolutamente, ci siamo noi, appunto. Detto questo, abbiamo dato la comunicazione che nella conferenza stampa di poco fa Corini ha detto: Rizzo fuori, infortunato, non sarà dalla partita di Lecco, e Marras stava recuperando da un infortunio, da una gamba, però si è fatto male.
0: Come
1: dall'altra
0: Garibaldi,
1: parte.
0: Si è infortunato,
1: esatto,
0: la gamba.
1: Esatto, no. esatto. E qui è sottile
0: questo,
1: la linea di confine tra la critica o la comprensione,
0: no,
1: non è semplice.
0: No, diciamo, la risposta al telespettatore, c'è da fidarsi? Sì, te lo dico francamente, Fabrizio, se avessi un acciacco io andrei sicuramente allo staff del Brescia, perché sono persone, cioè è il meglio che si possa avere.
1: No, scusa, gli sto dicendo linea sottile, fiducia,
0: certo,
1: ma sul fatto che la cosa sia fortuita o che...
0: Sai, poi lì davvero ho imparato anche in questa vita, perché dopo tutti arrivano, no? Ci sono quelle squadre, esiste la sfortuna, esistono, diciamo, un destino che non si può governare. A volte noi invece pensiamo, no, in questa era della tecnica tutto è governabile, tutto, invece no, è la sfortuna. A volte hai delle squadre che si infortunano 7 di fila, e non perché il massaggiatore oppure il fisioterapista o il medico, anzi sono molto, capita. Esattamente, però nel range di 2 anni poi

0: anche in causa Fulvio Marini. Ma avete visto cosa ha sbagliato Folt Made ieri sera nella parte della Germania?
1: Sai che non l'ho visto, ma forse mia. Vedi, il signore allora, buono mi ha preservato. Può capitare?
0: Ti dico,
1: Fulvio l'ha visto.
0: Fulvio l'ha visto. Non l'hai visto?
1: Folt Made.
0: Allora, capita, passaggio davanti alla porta, gli rimbalza davanti, però era oltre la linea dell'area piccola, doveva solo appoggiarlo, è andato col corpo indietro. Quando tu vai col corpo indietro,
1: certo,
0: calci
1: il pallone,
0: la palla va in alto e tutti i juventini molto preoccupati. Questi sono
1: meglio che abbia stato in nazionale che segni con la Juventus per gli juventini. Però ho visto ieri,
0: però
1: mio figlio
0: c'è qualche dubbio anche dalla Juventus,
1: sì,
0: comincia a serpeggiare qualche dubbio.
1: Idolo assoluto vedere mio figlio Giovanni, che tra l'altro ieri mi ha mostrato il gol di Cissé invece con la nazionale,
0: sì?
1: Under 21, anche lì hai visto, però prima che di questo bel gol di sinistra di Cissé che manda all'incrocio, il giocatore dell'Italia davanti al portiere da solo prende il portiere, cioè a un metro dalla porta. Quello
0: è così, può capitare. Abbiamo visto fior di attaccanti nel corso dei campionati.
1: Tipo Pacione perse la carriera, no? Dell'ex dell'Atalanta, della Juventus, e poi quella notte di Coppa
0: col Barcellona,
1: col Barcellona mandò fuori il pallone. Questo lo saprà.
0: E ti segni una carriera.
1: Lui, esatto.
0: È peggio che andare a Sanremo, che lavori un anno e hai tre minuti per riuscire a far rendere la canzone nuova.
1: Capito? È una roba del genere.
0: Una roba incredibile.
1: Pure Callone, Egidio Callone, che giocava nel Milan, un idolo assoluto, anche lui ogni tanto sotto porta sbagliava, e il tragico Egidio.
0: Vabbè, allora possimo andare anche su
1: chi era
0: Blisset.
1: Luther Blisset,
0: lo ricordate Blisset? Mamma mia. E poi anche un amico che avremo prossimamente, un grande amico col quale ho avuto il piacere di condurre tutti in campo nel 2000 non mi ricordo, nel 2012-2013
1: dopo Cristo,
0: esatto, dopo Cristo, Florin Raducioiu, che iniziò in Italia a Bari e Verona e veniva preso in giro dalla Jalapa, te lo ricordi? Una roba incredibile. Poi arrivò a Brescia con papà Lucescu, lo mise a posto, fece una grandissima stagione.
1: L'attaccante è tutto di testa, l'attaccante, la testa è tutto, quando è convinto, quando segna, e quando non è convinto fa fatica.
0: Io ho nella testa due aneddoti che mi hanno raccontato. Uno che riguarda il Torino degli anni 70, Paolino Pulici, fortissimo, arrivava avanti al portiere e ne sbagliava tanti di gol. Poi c'è stata la cura Gigi Radice, che lo ha messo a posto, e non so come abbia fatto,
1: non c'è più Gigi Radice,
0: allenamenti ragazzi, c'è il figlio,
1: ma che Torino
0: però
1: era quello?
0: Tanta roba.
1: I due fratelli Sala,
0: tanta roba. E un altro aneddoto che mi hanno raccontato,
1: Pecci,
0: di Lippi con Zambrotta. Arriva Zambrotta alla Juve, questo fantastico, va sul fondo, la mette in mezzo, ma mai in maniera precisa. E lui dice: è inutile che vai sul fondo e metti la palla in mezzo così alla carlona, come si dice, tra virgolette. Concedetemi il termine, ok? Ci hanno lavorato, l'hanno messo a posto e Zambrotta è diventato quel grande giocatore che
1: Zambrotta,
0: conosciamo.
1: Zambrotta, che è comasco come me, adesso si è operato le gambe, ma le gambe più storte in assoluto,
0: cioè,
1: quando era in piazza passava un levriero,
0: un vero violinista ad archetto,
1: però davvero ad archetto, però ha dovuto anche operarsi, pensa un po', è un giocatore fortissimo comunque Zambrotta.
0: Allora ci scrive Dimitri al 334 907 9007: sempre e solamente forza Brescia, dice solo così. Beh, oggi giustamente è l'anteprima, anzi è l'antivigilia della partita di domenica alle 12:30 contro il Lecco, e quindi c'è solo da tifare Brescia.
1: Non ce ne avrebbero di più di Dimitri, no? Uno dice: oh, basta, forza Brescia, punto. No, basta, sì, forza Brescia,
0: esatto,
1: un tifoso
0: esatto,
1: vero, forza Brescia, il resto chi se ne importa.
0: Però oltre al nostro telespettatore, radioascoltatore, io vorrei un altro Dimitri qua a Brescia, Dimitri Bisoli, vorrei il ritorno del figlio del prodigio.
1: Sì, ma quello è impossibile.
0: Possibile.
1: Lo spogliatoio.
0: Lei direttore sa qualcosa che non ci vuol dire? Ha parlato col presidente Pasini?
1: No, quello no, ci mancherebbe,
0: no,
1: anche se sto
0: scherzando.
1: Però so che in questo caso insomma non è un giocatore facile, non è, io capisco, se fossi a dirigenza anch'io, perché è un giocatore ingombrante, se non sei ancora strutturato farei fatica, perciò anch'io se fossi, no, non toccherebbe a me, però mi spiace per Dimitri Bisoli sicuramente, però è un giocatore ingombrante, forse una squadra più strutturata ci sta, in una squadra ancora in formazione rischierebbe poi, come va, lo tolgo in panchina, ti ricordi quando c'era Del Piero all'ultimo
0: certo
1: anno? Lo tengo in panchina, va bene, cioè mi condiziona tutto, perciò
0: vogliamo parlare di Ronaldo poi, a proposito di panchina, di gente che va via da
1: Cristiano.
0: È quello che ha fatto Højlund, che ha segnato con la Danimarca, e quando è andato a darla, quando c'è stato lo scambio di mano con il commissario tecnico del Portogallo, con Jesus, lo ha respinto proprio in come dire: hai offeso il mio idolo Ronaldo. Vabbè, questa è storia di ieri.
1: Pensa com'è Ronaldo comunque, no? Che Robocop, no? Non perde niente neanche
0: a
1: 40 anni, vuoi giocare sempre, hai quella macchina, quella scheda lì, se te la tolgono non sei più Ronaldo, non sei più nessuno.
0: È vero. Allora, ci dobbiamo fermare un minuto per i nostri inserzionisti, che ringraziamo per supportare questa nuova trasmissione. Poi torniamo, c'è da parlare ancora di Brescia. Ripeto, siamo qua allo 030 28 84 50.

0: 344 334 907 9007 per scriverci. I temi sono quelli che volete voi, di calcio della vostra squadra, ma anche e soprattutto oggi sono i temi del divieto della trasferta dei tifosi del Brescia, l'ennesimo divieto, gli ennesimi infortuni che colpiscono la rosa di Corini all'antivigilia della partita con l'Eco, tra poco.
1: Specialisti della filtrazione al vostro servizio, Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro, Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8, vitale, alpina, alcalina.
0: Eccoci di nuovo in diretta, in linea diretta appunto con il direttore Giorgio Baldaglio. Al di là della nazionale, stai seguendo un po' la Nation League? Siccome hai tanto tempo, no? Segui
2: esatto.
0: Anche
2: non,
0: la
2: non
0: Nation
2: League. Non ho tempo,
0: League.
2: Però a me piacciono poi quelle dirette, sai, come quando c'è l'Europa League, quando giocano tutti insieme, che si collegano, ma anche le categorie sotto, cioè il Montenegro, la Bosnia, quei... Mi piace.
0: Beh, diciamo che qualche anno fa, al posto di questa competizione, che tra l'altro per l'Italia diventa molto importante per tutte le squadre, perché ti può dare la testa di serie al sorteggio per le qualificazioni europee che avverrà il 6 dicembre. Quindi è importantissimo, a mio parere, un punto stasera, un punticino e tre punti in casa con la Turchia lunedì sera. Poi il calcio non è matematica, lo sapete.
2: Dai, Fabrizio, mi piace ovviamente, però credo che quello che dicevo prima, no? Cioè, faccio fatica, comincia il campionato, poi devi fermarti prima una settimana, adesso due settimane, sono tre perché alla fine comunque due domeniche, sono tre settimane, si fermi, poi devi ricominciare, poi ti fermi ancora a novembre. Io sarei più dell'idea di guarda, fino a metà maggio si gioca i campionati, i club, e poi un mese gioca le nazionali, punto, tutti lì giochiamo lì tutto quello che c'è da giocare. Un anno c'è la Nation League, un anno ci sono gli europei, un anno c'è quest'altro, piuttosto che e vai e torna e vai.
0: Anche se c'è da dire che adesso si sono inventati, un anno c'è il mondiale, mondiale.
2: Il club poi c'è,
0: poi c'è il mondiale per club, c'è l'europeo,
2: siamo un po' in over esposizione,
0: calendario esaurito. Faccio un passo indietro perché durante la settimana, tra i vari messaggi che ci sono arrivati e anche telefonate, in diversi telespettatori o radioascoltatori, a volte io lo chiedo a volte no, ma dovrò chiederlo sempre così facciamo un bel sondaggio. Qualcuno invoca il ritorno di Cistana, che è svincolato all'Union Brescia, ovviamente, non in nazionale.
2: Conoscendo Mancini, magari prende Cistana, che ne sai, svincolato. No.
0: Qualcuno addirittura lo vorrebbe davanti alla difesa, dice ha visione di gioco, ha i piedi buoni. Lui ha sempre fatto un regista arretrato, il vecchio libero praticamente. Certo. Dai, chiamiamo le cose come
2: una volta, Scirea, Baresi,
0: Cravero,
2: Castel,
0: quella gente
2: Torino.
0: Lì, tanta roba.
2: Non so, ecco, mentre Bisoli come personalità, non so, Cistana, quello non ci ho pensato, poi anche lì anch'io ho delle mie idee sul calcio, poi però appunto dovrei sperimentare, torniamo al discorso di prima, no? Non è sempre così scontato, però è una suggestione, possiamo suggerirla, facciamo un sondaggio sul giornale di Brescia, mettiamo un sondaggio e ci starebbe,
0: potremmo farlo perché ce lo chiedono. Io non so cosa è successo con Cistano questa settimana, proprio si vede che hanno scoperto che è svincolato e di conseguenza ce l'hanno
2: scritto. È un bel giocatore, anche questa storia di quanti svincolati anche lì, no? Sono carriere,
0: bel giocatore, a me piace tantissimo, se vuoi la mia opinione,
2: però trovo un però.
0: C'è un però.
2: Qual è il però?
0: È molto fragile, cioè è un po' come si diceva per Torregrossa, grandissimo attaccante, un lusso giusto per Lumezzane, contento che sia Lumezzane, da parte mia contento, però sono giocatori fragili e lo racconta la loro storia, certo, non siamo noi a dirlo.
2: La cartella clinica purtroppo.
0: Ti ricordi Maurizio Iorio? Che ha girato la Roma, l'Inter, Verona,
2: un'ala bellissima,
0: Brescia. Giocava con Roberto Aliboni, che è stato nostro ospite lunedì, in quella sciagurata stagione dove retrocedemmo all'ultima giornata, 3-2 col gol di Bonetti, ex giocatore Ivano Bonetti, Ivano.
2: E per quello che non è amato per quel gol lì, che è bresciano, Ivano, certo, altro ex Juve.
0: Lui adesso vive a Rimini o da quelle parti. Fra
2: però
0: Rimini.
2: Che fantasista era Bonetti, che giocatori c'è, che giocatori, che pasta di giocatori.
0: Il fratello che ha giocato Milan, Dario.
2: Vedi che sono preparato.
0: Che era difensore Milan e Roma, ha giocato la finale di Coppa Campioni.
2: La famosa persa con il gol sbagliato da Ciccio Graziani, il rigore.
0: Con i rigori.
2: E Falcao che non

0: Esatto. Del rigore, eh?
1: Esatto. Sai che glielo rinfacciano ancora. Ho amici di Roma vicini alla società di quel tempo che mi hanno raccontato, vabbè, che ormai lo sanno tutti, non è che sia uno scoop, mi hanno raccontato appunto che qualcuno glielo rifaccia ancora. Si era dileguato.
0: È un bel tema, perché da un lato gli dice, ah, io non me la sento, è giusto, non è che devi essere, però da un lato è un po' di coraggio, no? Sei comunque il personaggio simbolo. Noi tireremo sempre quel rigore lì, bisogna sempre ricordarsi, io direi tiralo sto cavolo di rigore.
1: Non è facile però. Non
0: perché
1: è
0: tanto
1: facile.
0: L'ha sbagliato tutti, l'ha sbagliato Baggio, l'ha sbagliato Platini, l'ha sbagliato Ciccio Graziani, panta sua, che non era propriamente uno lucido e freddo davanti alla porta.
1: Ma infatti lui ha detto, Falcao è sparito, non l'ha più visto, abbiamo anche preso, sono trovato lì, l'ho tirato, ma non è mai stato uno dei piedi raffinatissimi Graziani.
0: Famoso
1: grande
0: stop
1: attaccante.
0: A seguire, ma seguire di 18 metri, 18 però metri. Che generosità aveva però Ciccio Graziani, lo rimpiango ancora, anche se mi faceva diventare armato.
1: Come sta andando a livello lombardo regionale la vita arbitrale? Visto che so che segui, che tuo figlio è un arbitro, avete un'eccellenza, giusto?
0: Abito in eccellenza, però lì ho un secret.
1: No, non di tuo figlio, in generale. Cosa stai sentendo?
0: Certo, ma io sai che sono una. Che lo considero come se una missione, quella di andare, di vedere. E credo che è un'esperienza di vita, chi lo fa diventa comunque un uomo, deve prendere una decisione davanti a tutti, c'è un bellissimo, no? L'uomo solo in mezzo al campo, se così è Man in the Middle, no? C'è un documentario bellissimo dell'UEFA, consiglio sul sito dell'UEFA, che va visto, e poi è bellissimo perché comunque tutti lo fischiano, ma non cioè tu vai, la squadra con malarbitro, si mettono tutti uniti, lo fischio, che pensare è l'unico che è indispensabile, però ci sta, anch'io prima ero uno così, nel senso ci sta, è il calcio.
1: È una categoria da difendere e da preservare, perché sta andando in estinzione. Sì, come panda.
0: A me piace, però mi piacciono le pochi, di personalità. Mi piace la Nino Orsato, dico di sì. Penso che Rocky era un signore, è vero, lo considero ancora un signore, però questa linea non mi dispiace, la vedo di decidere. Ero uno da Orsato. Dagnolin, Casarin, cioè quelli di personalità, concetto lo bello. Cioè, se sei un arbitro, io dico sempre come la tigre, la comandi, cioè la devi gestire la partita, non hai paura.
1: È vero, però abbiamo 20 secondi, poi stacchiamo da Teletutto, andiamo avanti su Radio Brescia 7. È vero, però ai tempi, tu magari su 22 giocatori in campo, parlo degli anni 80, ne avevi due o tre di personalità. E gli altri, lascia stare la Juve di Platini, Bogna, Cabrini,
0: certo,
1: Scirea,
0: però
1: altre squadre magari aveva il Big e gli altri, quindi anche l'arbitro riusciva a imporre la sua autorità e autorevolezza più facilmente.
0: Ci sono ancora quelli giovani, io ricordo, sono bravi, sono fiducioso.
1: Bene, ci fermiamo, stacchiamo da Teletutto, andiamo avanti su Radio Brescia 7 con i nostri temi, l'ultima mezz'ora insieme di questa settimana insieme al direttore Giorgio Bardaglio, saluto Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia, che ci tengono compagnia ovviamente anche nella seconda parte. Linea diretta su Teletutto torna lunedì 13.05, continuiamo in radio, girate.
2: Linea diretta.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
6: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
7: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
8: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Seconda parte di Linea Diretta, ben ricollegati, o se non avete mai cambiato stazione, quella di Radio Brescia 7, ben ritrovati. Siamo con il direttore Giorgio Bardaglio, come di consueto ogni venerdì. Oh, la canzone anche qua ce l'hanno indovinata subito, il gruppo. Adesso, questa è una canzone difficile, però se tu negli anni 90 magari lavoravi meno, ascoltavi un po' di più le canzoni. Vai Fulvio. Beh, quella... Vediamo se riesco a metterne una un po' più conosciuta, vediamo, no, questa neanche un po'. Quella, dai, questa qua è abbastanza, la tiriamo avanti anche, Vediamo se parte.
1: Ce l'hai?
0: Allora, questo è un modo di...
1: Depeche Mode.
0: No, però è quel mondo lì. Allora, questo modo di suonare la chitarra fa parte di un chitarrista non tecnicamente eccelso, ma è uno...

0: che ha inventato il modo di suonare la chitarra così. Te lo dico? The Age. U2.
1: U2, sono loro, sì. Sono.
0: Questa è I Still Haven't Found What I'm Looking For, uno dei pezzi più belli.
1: L'intro, la lunghissima
0: sì.
1: O che ignoranza. Io sono, mi piacciono, però gli anni 80, più che gli anni 90, gli anni 80. Io sono quelli di Dead or Alive, quelli un po', adesso vi ho sorpreso.
0: Non è facile comunque indovinare le canzoni senza la linea melodica. Non è facile. Tu pensa che lunedì siamo partiti, abbiamo presentato questo... ha detto un gruppo di cui uscirà un nuovo disco a novembre, il 13 novembre, da tanto tempo che non si sente un disco nuovo degli U2, e nessuno che ci scriveva. Allora il giorno dopo ho detto: oh, ma ragazzi, ma dico in televisione, in radio, facciamo sentire Fulvio. Poi sono arrivati i messaggi, hanno indovinato subito. E uno anche ha chiamato, il nostro amico Fabio, che penso lavori nelle cave, vero? Che ci ascolta dalle cave, che ci ha messo anche il suo epiteto. Sì, fantastico.
1: Ho parlato di U2, vedi, non lo sapevo proprio, all'inizio non lo sapevo, poi.
0: Vabbè, ma non è importante, siamo qua a parlare di calcio, a tanti questa cosa qua piace, a qualcuno no, perché ovviamente, sai che a proposito, hai chiamato 2 settimane fa, ma non chiamava nessuna donna, ci hanno chiamato le donne.
1: Oh, meno male.
0: Non la sai questa?
1: No.
0: Beh, te la raccontiamo. Fulvio, dai, entra in diretta col microfono.
1: Oh.
0: Allora, l'altro giorno avevamo ospite
1: perché Fulvio, per indicarmi dal travietto gli U2, mi ha fatto le corna. Io non capivo le corna.
2: Io ho fatto le corna e il 2.
1: Non capivo se era Churchill. Grande Fulvio.
0: Allora, l'altro giorno, mercoledì, avevamo ospite Fabrizio Lori, presidente del Mantova, che ha scritto un libro, ha messo tutta la sua avventura. Lui rimane praticamente orfano di padre a 25 anni e prende in mano l'aziendina di materie plastiche. Poi si inventa un brevetto per i pannolini, perché fa traspirare praticamente
1: il sederino.
0: Esatto. E l'azienda arriva a fatturare in pochi anni 400 milioni di euro con 4 stabilimenti: Ravenna, Venezia, Bergamo, eccetera, eccetera. Compra il Mantova, dalla Serie C lo porta alla Serie B, sfiora la Serie A. Purtroppo devo dire una finale molto dubbia contro il Torino. Tu sai che ho simpatie granata,
1: però.
0: Devo dire che io l'ho vista quella partita, ero in campo tra l'altro a vederla. E poi insomma precipita un po' la situazione all'interno della società economica finanziaria, prima del Mantova e poi anche dell'azienda. Lui arriva a essere incriminato per bancarotta fraudolenta, fa un mese di carcere a San Vittore, poi a Mantova, eccetera, poi insomma patteggiamento, una storia di vita incredibile messa in un libro. Lui è molto amato a Mantova, molto molto amato. Abbiamo chiesto ai nostri telespettatori e radioascoltatori: qual è il vostro presidente più amato? E lo chiederò anche a te, direttore. Appunto chiama una donna e dico: oh, finalmente una donna, era stata chiamata dal nostro direttore, una donna ci chiama in diretta, dice: oh, Corioni, non l'avete difeso, Bresciani, vergogna. Era la zia di Antonio Filippi, dei gemelli Filippini, che da Erbusco ci chiama, la signora Franca che ci segue, che saluto.
1: Fulvio, che fatto entrare, è vero, è così,
2: verissimo,
0: no, è bello che il giorno dopo, il giorno dopo, giovedì, cioè ieri aveva, ieri. No, la ci ha chiamato mercoledì, il giorno dopo giovedì avevamo Antonio Filippini, ha detto: ma signora Franca, zia Franca, abbiamo Antonio domani, lo so, e lui invece non sapeva nulla, quindi ci ha richiamato, vabbè. Detto questo, tutto
1: grande
0: questo
1: zia.
0: Pro, grande zia, per dirti che ha chiamato anche una donna,
1: bella zia, come direbbero i miei figli.
0: Esatto. E adesso ti chiedo: qual è il tuo presidente, che può anche non corrispondere al presidente della tua squadra del cuore, il tuo presidente, quello che ti ha lasciato qualcosa dentro? Io per esempio, i miei presidenti sono tanti: Corioni, ma ricordo volentieri Anconettani al Pisa, Gaucci al Perugia, Rozzi all'Ascoli, quelli sanguigni, i papà delle loro società. Il tuo presidente?
1: Ma dico Boniperti sicuramente, per quello che era, però credo Benito Gattei del Como, in quel Como che giocò in Serie A, giocò molto bene, Corneglio così, però Benito Gattei, perché era un umile, era una persona, fu redarguito pesantemente da Bianchi, Ottavio Bianchi,
0: sì,
1: che tra l'altro è bresciano, anche se vive a Bergamo,
0: certo,
1: è bresciano.
0: Certo. Vive a Bergamo Alta, ma è bresciano.
1: Alta, ma è bresciano, che quando il Como si salvò l'ultima giornata, dopo aver venduto tutti Borgonovo così, perciò si salvò, e lui entrò in spogliatoio con tutti i giornalisti, che io ero un ragazzino, e disse: no, grande presidente, grande Ottavio, hai messo squadra bene, la squadra, siamo riusciti, grande. E lui disse con questa fe: ma che diritto ha il presidente di dirmi che sono bravo? Che ne sa lei di calcio? questo è il presidente davanti a tutti, e mi insegnò questa lezione. Se non li metti a posto quando vinci, quando perdi sei spacciato.
0: Sì,
1: grande Ottavio Bianchi.
0: È vero, è vero. Sai che il nostro invece Luciano De Paola ha cacciato il presidente quando allenava a Lecco, che è prossimo avversario del Brescia domenica.
1: Era famoso in Serie B. Di Nunno
0: l'ha cacciato fuori dagli spogliatoi, ma l'ha raccontato in diretta, quindi
1: è un
0: mi permetto di riportare.
1: Anche Di Nunno non era facile.

0: è andato negli spogliatoi a fine partita e De Paolo l'ha preso, Luciano De Paolo ha detto: oh amico, questo è il mio regno con i miei giocatori. Se hai qualcosa da dire, li convochi il lunedì alla tua azienda, veniamo tutti e ce lo dici uno a uno, tutti insieme. Ma qui non ci entri tu. Questo
1: è un bel
0: regno.
1: Di Nunno e Di Paolo era un bel match del sud Italia, in questo caso. È vero.
0: È già.
1: Roma, allora, e dintorni.
0: Ci è arrivato altri due messaggi. Uno è vocale, che chiedo alla regia magari di potercelo mandare in onda. E un altro che dice: buongiorno ragazzi. Certo che io facevo il portiere, ho giocato in prima categoria, ha vinto 12 campionati CSI e non ho saltato una partita. Oggi sono di ceramica, non so
1: diceva
0: cosa collegato
1: fragilità.
0: Ok, a proposito del discorso Cistana, Torre Grossa, quei giocatori fortissimi.
1: Io poi c'è sì tanta roba, perché comunque sia tanta stima, cioè quello è il vero calcio duro, cioè tu hai visto le sera, no, io gioco CSI, chapeau, caspita, allora lì sì che hai visto cosa vuol dire la vita.
0: Vero. Abbiamo un messaggio vocale, altrimenti racconto un aneddoto, perché il direttore mi ha portato su Ottavio Bianchi. Ho avuto l'onore, il piacere e il godimento di avere Ottavio Bianchi in macchina per 2 ore da Bergamo a Milano. Tra l'altro Bianchi è di Brescia, vive a Bergamo Alta. Il suo fido secondo, Domenico Casati, ex giocatore del Brescia, è nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, e vive a Brescia.
1: Loro erano i due grandi,
0: primo e secondo del Napoli di Maradona.
1: Maradona,
0: ce l'abbiamo? Allora facciamo sentire il messaggio vocale che è arrivato al 334 907 9007. Vai.
2: Ciao Fabrizio, sono Fabio, quello degli U2. No, non lavoro nelle cave. Non so se hai fatto l'associazione per come mi sono espresso, ma non lavoro assolutamente nelle cave. Anzi, la mia carriera, diciamo, professionale, tra virgolette, è cominciata proprio lì da voi. È ancora in via Grazia, figurati te. Poi, se ci sarà tempo, vi racconterò.
0: Bene,
2: la via Grazia, villaggio sereno, è stato lì un po' di anni.
0: Certo, gli studi.
2: Ciao, Fabio da Brescia.
0: Gli studi famosi di Teletutto al villaggio sereno, no? Allora ho capito male la battuta di ieri che ci ha scritto, probabilmente.
3: Ma non era Fabio, era un altro.
0: Era un altro. Troppa gente fra lunedì e giovedì, ha chiamato, ha scritto.
1: Questo è. Beh, però vabbè. Abbiamo precisato.
0: Abbiamo precisato.
1: Così.
0: Vabbè, chiedo scusa a Fabio. Comunque.
1: Anche alle cave.
0: Esatto. Beh, alle cave gli abbiamo fatto pubblicità.
1: Esatto.
0: Gratis, tra l'altro. No, sto dicendo, ho avuto 2 ore in macchina con Ottavio Bianchi, perché vado a prenderlo in macchina a Bergamo Alta per un evento di cui lui era ospite, io presentatore, insieme a una terza persona che lo conosceva. Entra in macchina e dice: ciao, saluta l'interlocutore,
1: il conosciuto.
0: Si presenta a me, ci presentiamo, e dice: non fatemi parlare di calcio, mi raccomando, ma non voglio parlare di calcio. Nessuno gli ha detto niente, ha cominciato lui a parlare degli anni del Napoli, cose fantastiche, parlando benissimo di Maradona, tra l'altro a dispetto di quello che si potrebbe pensare.
1: E male di chi?
0: Come?
1: A chi?
0: Di nessuno.
1: Curioso.
0: No, diciamo più che male dei giochetti, dei presidenti di Serie A di quei tempi, diciamo
1: di quei
0: così.
1: Tempi, però buon Ferlaino.
0: Parlando, ma non solo di Ferlaino, in generale non è andato proprio, ragazzi, 2 ore... di accademia, veramente. Di accademia
1: del calcio, quello ti invidio, ecco.
0: Bellissimo.
1: Le volte in cui sarei stato in coda volentieri, così passava più tempo.
0: Fortunato, perché da Bergamo a Milano, così metti mezz'ora, c'era tantissima coda.
1: Sempre,
0: tantissima coda. Ma era un venerdì, sabato sera, ragazzi.
1: Ma c'è sempre coda.
0: Perché dove va, direttore, lei?
1: Io torno sempre perché sai che prima ero Bergamo Como, adesso Brescia Como, ma passando da Bergamo c'è sempre una coda. Cormano, quei posti lì sono i posti della famiglia del sangue amaro.
0: Va bene, allora, ma a proposito di sangue amaro, ma viene commissariata questa Federazione Italiana Gioco Calcio, lo sapremo il 6 ottobre, l'Italia gioca con la Turchia il giorno prima, il giorno dopo ci sarà la giunta del CONI che si riunisce e voteranno. Tra l'altro il presidente Buonfiglio, presidente del CONI, ha detto: metterò a disposizione tutti i miei votanti tutte diciamo così, requisiti tecnici e legali e giuridici per fare in modo che diano la votazione sapendo quello che stanno facendo. Secondo me viene commissariata. È un pronostico. Mancini comunque rimane.
1: Mi viene in mente Messi a fuoco stasera ai cittadini, che parla di Garlasco. Ecco, più complicato di Garlasco c'è solo il caso della. Mi spiace che l'altro è tragico e questo è quasi comico. Però poi mi fanno sorridere perché li vedo lì i giovani, no? Malagò, Abodi, Bonfiglio. Cioè, sembrano mio nonno, ma io ho 60 anni, sono i miei nonni. Questo è il futuro del calcio, è quello lì. Ma io non è commesso, ma dove vogliamo andare? Questo mi spiace, perché poi sono persone serie, ci mancherebbe. Ecco, dico che è un po' un teatrino che ci ha francamente stancato. Credo che sia proprio un discorso di lunghi coltelli tra di loro, di farsi fuori avvicendevolmente, e non è un bel esempio.
0: Che poi ci si è messo anche giustamente il ministro Abbo.

0: Il quadretto, politica, se si riconduce tutto a un discorso politico, lo sport qua è finito, qui c'è, ci sono delle regole che non sono state rispettate, cioè Malagò si è candidato alla presidenza FIGC facendosi eleggere senza avere il tesserino, sì, di iscrizione, sì, alla FIGC, una roba proprio...
1: Sì, anche lì però mi sembra, sai, in Italia è un po' quando hanno i NAS, cioè anche se arrivano a casa mia vuoi che non trovano qualcosa, quando è la finanza, se arriva vuoi che non trova qualcosa, se uno vuole, e questo è il timore quando si rompe il patto sociale, se vengono anche qui da noi ci sarà qualcosa, che ho messo la camicia qui che non sta in, non so, in infuga, oppure che no, se vogliono, ecco perché dico, questo non vuol dire che non rispettano le regole, però ecco insomma che poi ci sono due pesi e due misure, sì.
0: Se vengono in NAS a casa nostra, a casa tua, a casa mia, però mi collego alla trasmissione di Cittadini stasera e se dovessero venire i RIS, ah, o no, oh, bocca mia taci,
1: abbiamo fatto un bel lancio di messi a fuoco,
0: bocca mia taci, ah, beh, Città grandissimo, io ritengo uno dei migliori,
1: sì, sa anche, e gli faccio parte anche il calcio, sa un po' di tutto,
0: sì. Poi pensa di sapere giocare a calcio e a tennis, però quello è un altro discorso, chi di solito scrive bene, racconta,
1: esatto,
0: bene,
1: poi pensa, hai detto bene tu.
0: Va bene, un po' di musica, quella buona di Radio Brescia 7, poi ragazzi, a proposito, ti do una notizia, ah, che abbiamo dato venerdì scorso, mm-hmm, che tu eri impegnato, certo, sei in testa alla classifica dei pronostici,
1: cioè, tutti li ho persi,
0: quella di no, sei in testa,
1: ah, sono in testa,
0: quattro stiamo parlando di Serie A, tra
1: Serie
0: poco
1: A.
0: Pronostichiamo la Nation League, ma non vale nella classifica,
1: no, meno male, così, okay, così per 3 settimane sono in testa,
0: abbiamo fatto una giornata
1: ero in testa, adesso chiudo,
0: quattro
1: così
0: risultati indovinati, giusti, dal direttore, tre per me Fulvio Marini, che siamo lì dietro,
1: no, ero convinto, ho detto no, che debacle, vedi che no? No, allora perciò posso dire che sono bravo a indovinare ma ho pessima memoria, queste sono le due regole, che non mi ricordo cosa ho detto, bene,
0: comunque sei in testa, la musica di Radio Brescia 7, poi arriviamo a chiudere questa puntata di Linea Diretta.

0: Attenzione, interrompo dal Cibali. Messaggio al 334-907-9007 da Alessandro, il quale dice: ci aveva detto prima, il messaggio precedente, buongiorno ragazzi, io facevo il portiere, ho giocato in prima categoria, ho vinto 12 campionati CSI e non ho saltato una partita, oggi sono di ceramica. E adesso ci scrive: sono io il ragazzo della cava. Alessandro,
1: oh, è lui la fantastico. Cava.
0: Ragazzi, ho fatto un casino oggi che la metà basta.
1: In cava ci metti giù la ceramica, è giusto, giusto.
0: Mamma mia, ho fatto un casino che la metà basta. Ho confuso Alessandro con Fabio. Scusatemi, ragazzi. L'importante è che ci seguiate e che mi correggiate. Va bene così, va bene così.
1: Mi corrigerete, come mi correggete, direbbe Papa Wojtyła.
0: Esatto, esatto. Allora, stavamo dicendo: è tempo di Nation League che seguiamo. Sì, va bene per la nazionale, però insomma.
1: Non c'è entusiasmo ai massimi livelli se non è appassionato.
0: Però io, per chiudere questa puntata, volevo fare il punto un attimino sulle classifiche, perché per esempio il gruppo 1 c'è la Francia 6 punti, Belgio Italia 3, Turchia a 0. Ma nel gruppo 2, ma Fulvio non parli oggi? Cioè sei in sciopero?
2: No, sono qua, ti sto ascoltando.
0: Ah,
2: poi
0: okay. No, arrivo, cioè, c'è lo sciopero dei trasporti,
2: no.
0: Il tuo diaframma non trasporta aria alle tue corde vocali e fa sciopero anche lui.
2: Arriva.
0: Allora, ragazzi, il gruppo 2 c'è in testa la Grecia 7 punti, Olanda 5, Germania 4 e Serbia 0.
2: Insomma, guarda
0: la
2: che...
0: Germania di Klopp,
2: Guarda che la Grecia comunque potrebbe essere una delle prossime sorprese a livello internazionale, perché ieri ha rischiato di vincere anche contro l'Olanda. L'Olanda ha pareggiato proprio con Reinders all'ultimo minuto, ma la Grecia vinceva 2-0.
0: Credimi, Fulvio, mi trovate impreparati.
1: Duvikas del Como,
2: sì. Esatto. Esatto.
0: Mi trovate impreparati sulla Grecia, devo studiarla, però 7 punti e la Germania.
1: Il greco è sempre stato così, un punto di debolezza il greco, perciò ci può stare. Sì.
0: Italiani, greci, una faccia, una razza, ricordo.
1: Esatto, certo, avanti Antuono, c'è Zemi.
0: Quante volte hai visto quel film lì?
1: Almeno 3 o 4. Io non sono uno che guarda tante volte gli stessi, ma questo un 3 o 4 volte sì.
0: Sai che voleva chiamare il reparto psichiatrico la mia compagna, mi ha detto: basta, quante volte lo guardi? Sarà la 29esima volta.
1: A me
0: so cosa dire.
1: Con Checco Zalone e con Aldo Giovanni e Giacomo Storti.
0: Ma anche con quelli. Oppure certi film di Spielberg tipo Munich, l'hai visto?
1: Ah, sì,
0: ma
1: certo,
0: che film, ragazzi, ma questa è storia poi.
1: Bellissimo, sì.
0: Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Dai, stiamo
1: Mamma
0: divagando.
1: Mia,
0: chiedo scusa.
1: No,
0: chiedo scusa.
1: Ma che è bello divagare, se no, siamo qua, quello qua in radio, così no, si addormenta in macchina, invece sì, così noi stiamo svegli.
0: Io voglio sapere, per chiudere, al di là dei pronostici, vabbè, che non ce ne frega niente. Dai.
1: Una partita che te la facciamo in Fulvio.
0: Devo cercare. Beh, fatemi l'altra, Belgio-Turchia. Che è quella che interessa al nostro girone.
2: Belgio-Turchia vince il Belgio.
1: Anch'io.
0: Montella
1: a casa, così arriva poi il 6 ottobre contro l'Italia un altro allenatore.
0: Ma meglio che resti questo, perché quello nuovo c'è la reazione, sì,
1: è
0: di solito.
1: Vabbè, allora pareggio. Faccio X, vinte,
2: io dico
0: no,
2: uno.
0: Allora la curiosità era la Grecia in testa al gruppo 2 della Lega A, della Nation League. Poi negli altri gironi c'è la Spagna in testa a 6 punti, l'Inghilterra a 3 nel gruppo 3. La Lega B,
2: la Lega B. Portogallo ieri che ha vinto 4-2 senza Cristiano Ronaldo, giocando benissimo, esatto. Tra l'altro
0: ha esultato sul gol del 2-2 il danese del Napoli, c'era Portogallo Danimarca, come si chiama?
2: Hoylund.
0: Olio cuore, vabbè.
1: Esatto.
0: Ha esultato alla Ronaldo sul 2-2 e poi quando gli si è fatto sotto il commissario tecnico portoghese a fine partita, stringergli la mano, l'ha respinto come per un gesto di stizza, come per dire
1: perché certo, perché hanno perso, perché se giocava Ronaldo magari diceva no, scherzo, perché è un idolo anche quello assoluto, cioè un giocatore immenso.
0: Comunque Portogallo che sta andando bene. Nella Lega B della Nation League c'è per esempio il gruppo 1, la Svizzera in testa 6 punti, Slovenia 4, Scozia 1. Io sono innamorato
1: la di Svizzera. No, però la Svizzera, che non mi sono simpatici, sono nella B comunque.
0: Sono nella B.
1: Intanto,
0: nel gruppo 2 c'è l'Irlanda del Nord in testa con l'Ucraina, male l'Ungheria di Lampadina, giusto?
2: Di Lampadina,
0: no?
2: Di Lampadina. Rossi, sì.
0: Marco Rossi.
1: Lampadina, Lobo Slay anche.
0: Esatto. Poi nel gruppo 3 c'è l'Austria in testa, il Kosovo a 7 punti, Kosovo a 4, Irlanda a 4, poi c'è Israele, poi c'è la Svezia invece nel gruppo 4 che è in testa, seguita dalla Bosnia, cioè la Bosnia è in Lega B, ragazzi.
1: Svizzera, quelli che ci hanno eliminato adesso tutti in Lega B. Beh, noi siamo ancora in A, speriamo di rimanere.
2: Sì, ieri c'è stata anche un'altra partitazza, Malta Gibilterra 1-1,
0: fantastico.
1: Che strumpallazza, la palla pazza che strumpallazza.
0: Voglio tornare per gli ultimi 30 secondi all'equazione: grande giocatore non è detto che diventi grande allenatore. La Romania di Gheorghe Agi, ex Maradona di Carpazzi, ex giocatore del Brescia, è ultima gruppo A, nel gruppo 4 della Lega A, in testa c'è la Svezia 6 punti, 4 Bosnia, 1 Polonia, 0 Romania.
1: Romy, ho già il titolo. Carpazia Mari. Poteva andare così.
2: Bellissimo.
0: Fantastico. Voglio vedere se hai coraggio di dirla in televisione.
1: Bella questa, comunque è una catena montuosa, però Carpazia Mari per Agi.
0: Ci vuole una mente veloce, trasparente e lucida per fare la
2: sì, sì, è vero. Carpazia Mari, tanta roba.
0: Va bene, siamo in chiusura. Grazie a tutti voi di averci seguito, scritto e telefonato questa settimana veramente ricca. Grazie a tutti i nostri telespettatori su Teletutto e radioascoltatori su Radio Brescia 7, a tutti gli ospiti, ai miei fidi compagni Fulvio Marini,
2: yes.
0: Fulvio Marini e Ruggero Tavelli, cioè Giorgio Zanetti, non so, ringraziamo anche lui, anche se non lui.
1: Nomi a caso,
2: perché
1: sei
2: abituato a vederci insieme, per sì, quello.
0: Esatto. Direttore, grazie. Sempre padre, un piacere.
1: Grazie, ci vediamo settimana prossima.
0: Sempre le puntate con te sono impegnative, perché bisogna scattare e bisogna parlare più veloci di te, ma mi sto allenando.
1: Ecco, bene.
0: Ci vediamo venerdì prossimo con te, con tutti voi, 13.05 Teletutto, Radio Brescia 7, linea diretta, torna lunedì, ciao, buon weekend.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina.

0: Olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro. E 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
11: Giornale orario. Edizione locale.
12: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un boato fortissimo nel cuore del paese, poi le sirene e due elicotteri in volo sopra San Paolo. È iniziata così una lunga serata di soccorso in via Mazzini, dove ieri, poco dopo le 20, una Golf con 5 persone a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro l'angolo di una gelateria nel cuore del paese. Ad avere la peggio, una bambina di appena 3 anni, presumibilmente non legata correttamente al seggiolino, trasportata d'urgenza in ospedale al Niguarda di Milano, in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verola Nuova, ai quali spetterà ora ricostruire la dinamica che ha portato al violento impatto contro l'edificio e soprattutto capire se la piccola fosse legata correttamente. Dalla scarcerazione al rimpatrio, un 42enne indiano detenuto a Verziano per il tentato omicidio della ex moglie è stato accompagnato dalla polizia all'aeroporto di Malpensa e imbarcato su un volo per l'India. È solo uno dei 27 casi

0: bilancio diffuso dalla Questura di Brescia sui controlli delle ultime settimane. Persone straniere con precedenti penali o di polizia per le quali sono stati disposti rimpatri o trasferimenti nei centri di permanenza per i rimpatri. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento rivolti a persone senza un titolo per soggiornare in Italia ma incensurate e 309 provvedimenti di revoca o diniego dei permessi di soggiorno frutto delle verifiche avviate a giugno. Le operazioni hanno coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali con controlli in città e in diversi comuni della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Ponte Olio e Grumello Telgate per spegnere l'incendio che ieri pomeriggio ha distrutto un'automobile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Stando alle informazioni, il conducente del Range Rover che viaggiava in direzione Milano, nel vedere il fumo salire dal vano motore, ha fermato l'auto in una piazzola di sosta e si è allontanato per mettersi in sicurezza. In pochi minuti l'auto è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno proceduto agli accertamenti sull'episodio, che sarebbe di natura accidentale. Il personale di Autostrade giunto sul posto si è occupato della viabilità rallentata in direzione Milano. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
4: Brio Radio Show.
5: Brio, ma sei fighissimo!

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Brescia 7, ben ritrovati con Brio Radio Show, pronti ad iniziare questa oretta di musica, di notizie, di curiosità, pronti a condividere i vostri messaggi che ogni giorno arrivano puntuali al 334 907 9007. Oggi il 2 di ottobre dedicheremo la prima parte della nostra trasmissione, come sempre, alle giornate internazionali, di una ricorrenza molto molto importante che tra poco citeremo. Voi come state? Come sta andando la giornata? Siamo già arrivati a venerdì, vola il tempo veramente, una settimana ricca di tanti temi diversi che vi hanno visto coinvolti. Anche oggi vi vogliamo davvero operativi, anche perché è il vostro il valore aggiunto nelle nostre trasmissioni. Quindi 334 907 9007, diretta chiocciola radiobrescia7.it per interagire con noi. Tutto pronto per partire, si parte proprio così.
0: Radio Show.

0: La giornata mondiale degli animali negli allevamenti, la giornata mondiale del sorriso e anche della non violenza, ma soprattutto oggi è la festa dei nonni, ragazzi. Tanti auguri ai nostri nonni all'ascolto, alle nonne, ai nonni, a tutti davvero, anche ai bisnonni e alle bisnonne. Una giornata per fermarsi, anche per dire grazie e riscoprire il valore dei ricordi condivisi. È la festa dei nonni, una ricorrenza che veramente unisce generazioni, affetto, tradizioni, e oggi cade proprio di venerdì, una ricorrenza relativamente recente tra l'altro nel nostro calendario italiano, perché è stata istituita nel 2005 proprio per riconoscere il ruolo svolto dai nonni all'interno delle nostre famiglie e della società. Ma perché è stata scelta questa data e perché c'è anche un, come dire, un simbolo particolare che poi è un fiore? Insomma, noi siamo pronti a svelarvi qualche curiosità in più in modo perfetto per celebrare proprio tutti i nostri nonni.
1: Radio Show.

0: Brio Radio Show torna tra poco. Tra poco, dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis?
2: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Oggi è la festa nazionale dei nonni. È stata istituita in Italia con una legge, quella del 31 luglio 2005, la numero 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 agosto proprio dello stesso anno. Oggi si celebra questa ricorrenza, perché è stabilito il 2 di ottobre di ogni anno, che definisce un momento per celebrare l'importanza dei nonni all'interno delle nostre famiglie e della società. Tra l'altro, questa data, e qui ringrazio i nostri radioascoltatori perché tutte le volte si aggiungono notizie alle nostre ricerche, il 2 ottobre è anche la ricorrenza liturgica degli angeli custodi, e noi abbiamo già trovato il collegamento mentre ascoltavamo l'ultima canzone. Praticamente, come dire, c'è un collegamento che richiama simbolicamente proprio la figura dei nonni come persone vicine alla famiglia in generale, soprattutto ai nipoti, che li accompagnano, li sostengono durante la crescita e sono un po' insomma delle certezze, delle sicurezze per i più piccoli. E infatti questo legame proprio tra la data e gli angeli custodi è ricordato anche negli atti, nelle celebrazioni istituzionali dedicate alla festa. Però torniamo alle nostre ricerche, perché questa ricorrenza italiana non è una festività civile con, diciamo, effetti sulle chiusure di scuole o attività lavorative. Infatti c'è proprio scritto che non produce gli effetti civili previsti per le festività nazionali. Fatto sta che abbiamo delle piccole curiosità. La storia, anche tra l'altro con il premio nazionale nonno della nonna d'Italia, perché c'è anche una normativa, diciamo, in funzione anche di questo premio qua, ma parleremo anche del simbolo della festa dei nonni, cioè il fiore, tra poco. Intanto continuiamo con la musica. Radio Show.

0: Radio Show.
1: Brio Live, Radio Brescia 7. E allora ragazzi, avete presente quel meraviglioso fiorellino blu lilla, piccolino? Vabbè, vi dico il nome così magari andate a cercarlo su, su Google. Si chiama il Non ti scordar di me. Perché vi ho citato questo fiore? Perché è proprio il simbolo della festa dei nonni. Ha un nome che è impronunciabile, un nome di quello ufficiale, non lo pronuncio perché farei una figura pessima. È un piccolo fiore con questi petali azzurri ed è scelto proprio per il significato particolarmente adatto a questa ricorrenza. Infatti il ricordo e l'affetto che resistono nel tempo, è questo il messaggio. Il non ti scordar di me, per l'appunto il nome richiama il significato, è diventato uno dei simboli più riconoscibili in questa giornata. Insomma, è il consiglio, se siete in giro, è di andare a fare tappa a casa dei vostri nonni e portarlo come regalino, come piccolo dono, magari insieme ad un bigliettino o una fotografia. E la scelta del fiore, diciamo, rende ancora più evidente il legame tra la festa dei nonni e il tema della memoria. Perché? Perché custodisce le storie familiari, il nonno ricorda le persone care, tutte tema di tramandare le esperienze, di tramandare la generazione, c'è tutto quel mondo lì. Insomma, noi abbiamo concluso qui con la festa dei nonni, spero di avervi dato degli spunti giusti per celebrarla nel migliore dei modi. Mandate un messaggio, fategli sentire, andateli a trovare, portategli un pensiero, cose semplici e i nonni sono tutti felici, fidatevi.
0: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

0: pochissimo con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
2: Spot.
6: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
7: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
6: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
8: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
9: Alla Mondo Flex, una

0: nuova stagione all'insegna di novità, venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brio Live, Radio Brescia 7. E allora continuiamo, ragazzi, con le giornate, con il calendario degli eventi, anche perché oggi non è soltanto la festa dei nonni, ma è anche la giornata mondiale del sorriso. La ricorrenza è stata istituita nel 1999 da un artista statunitense e è colui che ha inventato lo smile, la faccina gialla sorridente, creata proprio nel 1963. Questa giornata del sorriso promuove la gentilezza, l'allegria, la positività attraverso questo semplice gesto universale che, insomma, lo sappiamo, supera ogni confine sociale e culturale. Tra l'altro ci sono tanti benefici nel sorridere, cioè riduce la tensione nervosa, riduce l'ansia, stimola il rilascio di endorfine, anche la serotonina, e poi aiuta a regolarizzare la pressione sanguigna, oltre che a rafforzare il sistema immunitario. Stavo dicendo un'altra parola che faceva veramente sorridere. Vabbè, fatto sta che i benefici del sorriso sono anche, cioè, tutto quello che favorisce l'empatia, migliora la comunicazione con gli altri. Tante curiosità esistono anche nel mondo dei sorrisi, perché si scoprì che l'essere umano può produrre ben 19 tipi diversi di sorriso: quello di cortesia, di scherno, di imbarazzo, insomma ce ne sono veramente tantissimi. Insomma, noi parleremo del vostro sorriso, se magari ci mandate uno scatto del vostro sorriso migliore. 334 907 9007. Radio Show.

0: Trio Radio Show.
1: Citiamo anche la giornata internazionale per gli animali negli allevamenti. Siamo sul sito del WWF, infatti insomma oggi si parla tanto, c'è questa dedica agli animali negli allevamenti, anche Greenpeace Italia, ne ha parlato WWF Italia, Slow Food, tutti tornano ad appellarsi al governo, al Parlamento italiano, proprio per chiedere, diciamo, una legislazione che limiti gli impatti degli allevamenti intensivi e che insomma avvii una transizione in chiave diciamo agroecologica, ecco, della zootecnia sulla scorta, ad esempio, recente danese, anche perché proprio lì si è fatto veramente un passo in avanti approvando una moratoria che pone un freno all'espansione e alla creazione di nuovi allevamenti intensivi. Quindi insomma c'è questo esempio danese che potrebbe essere davvero di spunto anche per la nostra bella Italia. Ci sono tante richieste che arrivano dalle associazioni, dai privati, e si vuole andare oltre agli allevamenti intensivi. Infatti hanno presentato tutte queste associazioni proprio un progetto intitolato così: Oltre gli allevamenti intensivi. È sostenuta da diversi parlamentari di 5 forze politiche, decine di realtà sociali, e ancora in attesa di discussione. La proposta proprio punta a valorizzare le piccole aziende, a guidare la transizione ecologica delle medie e grandi con questo piano di riconversione finanziato e una moratoria proprio sui nuovi impianti, per sostanzialmente proteggere sempre di più l'espansione di questi allevamenti intensivi. Insomma, una giornata complessa a gestire un programma come il nostro, però ci tenevamo a citare anche questa.
0: Radio Show.

Rio Live Radio Brescia 7, permettetemi una piccola parentesi, poi continueremo a parlare della giornata mondiale del sorriso per salutare gli amici di Aisla, che insomma mi segnalano, associazione che conosco molto bene, associazione italiana che è vicina a tutte le malattie, a tutte le famiglie che purtroppo al loro interno hanno un caso di SLA, mi segnala che l'Aisla di Brescia partecipa, insomma, parte del ricavato sarà devoluto proprio a questa associazione di un bellissimo evento, di un charity party che ci sarà al Teatro Clerici il 16 di ottobre dalle ore 20. Un bellissimo progetto, live music, DJ set, ci sarà da bere, da mangiare, insomma, si chiama Level Up Charity Party. Potete trovare anche su internet le diverse informazioni. Io volevo così parlarvene perché parte del ricavato andrà proprio devoluto ad Aisla, alla sezione di Brescia, per la realizzazione della sua prima sede sul territorio, che poi sarà questo spazio accessibile e accogliente pensato proprio per essere sempre più vicino alle persone con la SLA e alle loro famiglie. Quindi Level Up, vi aspettiamo al Teatro Clerici, c'è un costo d'ingresso, insomma, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, però Level Up Teatro Clerici e trovate davvero tutte le informazioni. Radio Show.

musica targata Brio Radio Show. Continuiamo a celebrare la giornata mondiale del sorriso, anche perché sorridere non è solo un effetto della felicità e può essere anche la causa. Infatti il movimento dei muscoli facciali inganna il cervello e lo spinge proprio a rilasciare endorfine, serotonina, dopamina, insomma tutti i neurotrasmettitori del benessere. Questo processo proprio agisce come un antidolorifico naturale, riduce la percezione dello stress. Insomma, sorridete, imbrogliate il vostro cervello per stare un pochettino meglio. E poi ricordiamoci che è la prima espressione che impariamo, perché è un comportamento innato, cioè i neonati sono in grado di sorridere già nelle prime settimane di vita. Inizialmente diciamo è un riflesso.

poi quello spontaneo chiaramente, poi come risposta sociale proprio intorno ai due mesi, ed è l'unico strumento di comunicazione universale che non ha bisogno di essere appreso o insegnato. Tra l'altro è contagioso anche per motivi biologici, perché se si vede qualcuno sorridere è molto probabile che tu risponda proprio con un sorriso senza manco accorgertene. Questo è regolato dai neuroni specchio che sono presenti nel nostro cervello, insomma spingono a imitare inconsciamente le espressioni facciali, le emozioni insomma delle persone che abbiamo di fronte. Insomma, celebrate la giornata mondiale del sorriso, regalate un sorriso alla persona più vicina a voi in questo momento e siete già perfettamente attivi. Radio Show.

0: Show, noi siamo arrivati alla fine del nostro super appuntamento, ragazzi. Ci sentiamo lunedì di nuovo in diretta. Vi lascio l'informazione delle 15 tra pochissimo. E colleghi, fino a tarda sera. Un abbraccio da Brio e buon weekend. Ciao!
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella

0: Venienza.
1: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
0: A Brescia, Rezzato, Chiari,

0: Codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler. Porte aperte alle opportunità.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
11: Giornale orario, edizione locale.
12: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Due carabinieri feriti durante un controllo in piazzale della stazione in città e il bilancio dell'intervento che ieri sera si è concluso con l'arresto di un 27enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari hanno individuato il giovane, un cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e incensurato, e hanno avviato il controllo dei documenti. Il 27enne ha mostrato un passaporto scaduto, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla sua identità. Secondo quanto riferito dall'arma, durante il controllo l'uomo si è rifiutato di collaborare e ha aggredito entrambi i carabinieri, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il giovane è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma e quindi arrestato. È arrivato in treno a Brescia con un assegno circolare falso da 75.000 euro in tasca, convinto di poter portare via una Porsche Macan trovata online. Ad aspettarlo alla stazione però non c'era il venditore dell'auto ma la polizia. La truffa è stata così sventata prima che il 32enne di Atripalda, in provincia di Avellino, riuscisse a entrare in possesso della vettura. L'uomo, già con precedenti, è stato arrestato. Dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza della questura, ieri mattina il 32enne è comparso davanti al tribunale di Brescia per il processo con rito direttissimo. Difeso dal suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere senza fornire spiegazioni sulla sua presenza a Brescia né sull'assegno trovato in suo possesso. Il processo è stato rinviato al 26 ottobre. Promossa, ma con qualche correzione ancora da fare, dopo circa 6 mesi di sperimentazione, la nuova ZTL del centro storico di Desenzano ha reso il traffico più ordinato, secondo l'amministrazione, e non ha incontrato una vera bocciatura nemmeno dalla platea. Entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare i varchi elettronici, ma l'attivazione non sarà immediata. Prima ci

0: faranno una fase di prova, altri incontri e ancora qualche mese per mettere a punto le regole. È quanto emerso dall'assemblea pubblica che ha riunito una cinquantina di persone a Palazzo Altodeschini. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Rigamonti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina.
1: Ernia con Dedica alle 15:12 minuti, dedicato a voi che avete scelto Radio Brescia 7, la radio che dà voce al vostro mondo. Ben ritrovati con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle 17 in questo venerdì. È volata questa settimana, c'è proprio volata. A parte che il pomeriggio mi vola in modo particolare da quando siamo ripartiti.

0: partiti che un tele tutto racconta, che bene o male, come possiamo dire, ci riempie di informazioni, di bellezza, perché poi si creano nuovi contatti e nuove amicizie, quindi è un concentrato ogni pomeriggio. Però è volata la settimana, è volato il mese di settembre e voilà, siamo alla festa dei nonni. Auguri a tutti i nonni, auguri a questi angeli che ci accompagnano. A proposito, i nonni che ci sono e i nonni che non ci sono, perché tutti noi portiamo nel cuore la figura dei nonni. Io non so se è così anche per voi, ma veramente i miei quattro nonni sono delle stelle che ritrovo lassù in cielo, in modo particolare due che mi hanno strappato il cuore e lo tengono ancora nelle loro romani. Comunque, dicevo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, fatevi sentire, magari fate le dediche anche voi ai vostri nonni, oppure se volete raccontarci un aneddoto legato anche alla vostra infanzia, anche se avete 60 anni, perché poi queste figure rimangono per tutta la vita. Poi, non so se avete notato, gli anziani mi fanno una tenerezza, perché a verso gli 80-90 anni iniziano a parlare dei genitori come se fossero mancati due giorni prima. Non so perché, ma quando si è molto molto anziani si torna davvero bambini, e da bambini chi si cerca? La figura della mamma e del papà. Quindi anche lì è veramente un intreccio che è un circolo, cioè nel senso i genitori, i nonni tornano sempre da bambini, da grandi, da anziani, è così. Vabbè, si inizia con Beyoncé.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: A different kind of happiness nel Free Pass. È bello questo pezzo. Alle 15:22 minuti, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Abbiamo detto che la figura più importante della giornata è quella dei nonni, ma anche quella degli angeli, perché oggi la Chiesa celebra proprio i santi angeli custodi, figure che nella tradizione cristiana accompagnano e proteggono ciascuna persona. Quindi tutti noi dovremmo battere una mano sulla spalla, sulla nostra spalla, pensando di picchiettarla sul nostro angelo custode che è proprio dietro di noi, ed è proprio per questo che in Italia la festa dei nonni cade il 2 ottobre, perché la ricorrenza è stata istituita per legge nel 2005 e oggi il nostro paese celebra 11 milioni di nonni. Non solo, oggi sarebbe anche l'anniversario dei miei genitori di matrimonio, papà non c'è mamma, quindi un pensiero anche a questo matrimonio che ha portato tanta gioia. Detto questo, abbiamo un piccolo break. Spot.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definito

0: ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie.

0: straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate Le Fresche biscottate Grissin Bon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
2: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
3: Centro biancheria Voglia di casa mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Silver Lines nelle Free Pass alle 15:56 minuti. Dicevo, la festa dei nonni, e tra poco parleremo con l'autrice del libro Il piccolo grande libro dei nonni, che è nelle edicole, in allegato con il giornale di Brescia.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due arresti a Montichiari, due uomini di 38 e 62 anni sono stati fermati in un'agenzia assicurativa mentre tentavano di ottenere sconti sulle polizze con documenti falsi, false residenze e parentele inventate. I carabinieri li hanno arrestati in flagranza per tentata truffa aggravata in concorso. Raid punitivo a Salò, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persone, violenza privata aggravata, avrebbero bloccato e costretto a salire in auto un 39enne picchiandolo e minacciandolo con un coltello per circa un'ora e mezza. L'aggressione sarebbe nata sul suo rifiuto di ospitare altri connazionali. I carabinieri hanno trovato anche i video dell'aggressore sul telefono di uno dei tre. La questura di Brescia ha disposto 27 rimpatri o trasferimenti nei CPR nelle ultime settimane nei confronti di cittadini stranieri con precedenti. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento per persone senza titolo di soggiorno e 309 revoche di dinieghi di permessi, tra i casi segnalati anche persone condannate per violenze. Sciopero generale oggi in Italia, coinvolti scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici ed enti locali. Servizi essenziali sono garantiti, con possibili disagi però anche a Brescia. La protesta riguarda il caro vita, l'aumento dei prezzi e il mancato aumento degli stipendi. Baby boom agli ospedali civili di Brescia: in sole 24 ore sono nate 21 bambini, 14 maschi e 7 femmine, tutte in buone condizioni. Il reparto è in controtendenza. Anche settembre cresce con 327 nascite contro le 304 dello scorso anno. E Corini prepara la sfida con Lecco. Il tecnico ha ritrovato fiducia dopo il pareggio con la Dolomiti, ma arrivano brutte notizie dall'infermeria. Rizzo è out per un problema muscolare, mentre Marras si allungano i tempi di recupero. Assente anche Sina, convocato in nazionale. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, seconda ora Free Pass, sono le 16:11 con Andrea Lombardi in vostra compagnia. E come state? Siete accaldati da questo 2 ottobre? Auguri a tutti i nonni, lo ripeto, magari c'è qualcheduno che è in macchina con il nipotino perché l'ha preso all'asilo, a scuola. Auguri ai nonni, auguri a tutti gli angeli custodi, auguri, auguri, auguri. Ma tra pochissimo parliamo proprio di un libro dedicato ai nonni.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Yeke, alle 16:15 minuti abbiamo con noi telefonicamente Maria Letizia Pivato. Buon pomeriggio, Maria. Ciao. Letizia.
1: Ciao.
0: Benvenuta nel Free Pass, nella nostra diretta, perché oggi è una giornata importantissima, quella dedicata ai nonni, e la prima domanda che ti faccio: che ricordo hai tu dei nonni?
1: È un bellissimo ricordo, infatti li ho pensati stamattina, ho detto caspita, averli ancora qui. Sono sempre nel mio cuore.
0: Davvero,
1: proprio perché purtroppo non ci sono più, però hanno lasciato tante cose.
0: Quante volte vediamo una persona magari adulta che ha ancora dei nonni e diciamo beato te che te li puoi ancora spupazzare, abbracciare.
1: Veramente, ma sì. Io anche chi adesso sta diventando nonno, perché magari
0: è una meraviglia.
1: Sì.
0: Allora, quindi il piccolo grande libro dei nonni, filastrocche, giochi, poesie, ricordi di un tempo che fu, un libro che è stato realizzato proprio da te in allegato con il Giornale di Brescia proprio in questi giorni a 7,90 in più oltre al prezzo del quotidiano. E da dove nasce l'idea di raccogliere in un libro filastrocche, giochi, poesie, appunto, e tutto questo?
1: L'idea nasce da ripristinare un po', sai, quella connessione che c'era appunto tra nipoti e nonni, e anche da un'esperienza personale, perché io ricordo quando la mia nonna, non so, mi raccontava filastrocche, oppure si andava al mare e si facevano i giochi tipo giocare a bocce, queste cose qui. E quindi assieme all'editore abbiamo pensato di mettere assieme tutte queste cose, anche le poesie, le filastrocche che si imparavano a memoria, perché ho visto nel corso della mia esperienza che i nonni erano molto legati a questa cosa del imparare a memoria, ripetere le canzoncine, insomma era molto bello sentirli raccontarle anche.
0: Certo, e oggi i bambini hanno a disposizione moltissimi strumenti per giocare e divertirsi. Che cosa possono ancora insegnare loro ai giochi semplici di una volta?
1: A coltivare, secondo me, un bel rapporto con la noia, e passami il termine noia, nel senso che spesso i bambini, ma in generale anche gli adulti, non sanno più annoiarsi e quindi tirano fuori, non lo so, lo smartphone, guardano la TV. Invece questi piccoli giochini, queste filastrocche, questi modi anche di memorizzare le cose servivano a riempire anche dei tempi morti, se vogliamo, oltre che comunque darti delle nozioni in più.
0: Certo, e le filastrocche, le poesie, le canzoni venivano spesso imparate a memoria e tramandate oralmente. Che cosa abbiamo perso e che cosa possiamo recuperare?
1: Beh, allora, cosa abbiamo perso, secondo me, è proprio la capacità di ricordarsi le cose, perché sembra quasi a volte sottovalutato, un po' inutile, il fatto di ripetere le cose, perché me le ripeto cosa me le ripeto a fare se tanto me le posso, non so, segnare nel foglio note. Però in realtà questa cosa allena molto la testa, perché ho visto le mie nonne in particolare ricordarsi tantissime cose, ed era tutto perché loro erano abituate a imparare a memoria.

0: Sì,
1: l'ho
0: bellissima.
1: Nel gioco delle bocce, diciamo che è legato alla mia esperienza di quando ero piccola, andavo al mare, quindi stavo con i miei nonni, e c'è una foto che io ho elaborato, che però è una foto di me da piccola, quindi sono legata a quello.
0: Bellissima, sì. Complimenti. Allora, in allegato con il giornale di Brescia, che feedback hai avuto fino adesso?
1: Beh, devo dire molto buono, perché in realtà è un progetto che nasce qualche anno fa e devo dire che è stato molto positivo. E la cosa molto bella è che ci sono nonni che lo richiedono per regalarlo ai nipoti, però è appunto un libro che è pensato anche viceversa, cioè quella cosa di dire: aspetta che regalo questo libro alla nonna, così facciamo uno.
0: Vero, vero. Certo,
1: sì, bello. Questa ambivalenza.
0: Verissimo, quindi un regalo che vale dai nonni ai nipoti, dai nipoti ai nonni, e lo possiamo ritrovare nelle edicole con il giornale di Brescia a 7,90 euro in più. Ne abbiamo parlato con l'autrice Maria Letizia Pivato, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie ancora e complimenti per questo lavoro, e ancora una volta auguri a tutti i nonni.
2: Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il giornale di Brescia.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Marchetti. Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata.

0: Una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. Ottavo il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro. E 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
5: Già.
4: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
5: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
4: Come?
5: DoctorCarWash.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Annalisa Madame con Amica e io ho il mio amico Raffaele Fino di Meteo Passione. Buonasera Raff.
1: Ciao Andrea, un saluto a te, coloro che sono in ascolto e soprattutto a tutti i nonni.
0: È vero, auguri, auguri, auguri. Anche tu hai fatto diventare nonni, insomma, i tuoi genitori, i genitori di tua moglie. Va bene, detto questo, che previsioni meteo abbiamo?
1: Ma abbiamo buone notizie, dai, dal punto di vista meteo diciamo che non sarà un brutto weekend, anzi avremo ancora questo sapore un po' estivo, visto che comunque le temperature sono ancora molto alte. E comunque partendo da quella, dalla serata odierna il tempo rimarrà buono, quindi cielo sereno, al più poco nuvoloso per solo qualche nube alta, qualche velatura e no quali passaggio, quindi nulla di cui preoccuparsi. Questo bel tempo lo ritroveremo anche domani mattina e nelle ore pomeridiane, quindi nel complesso una bella giornata di sabato. Il cielo sarà in prevalenza sereno su tutti i settori, con ancora una volta solo qualche nube alta, qualche velatura, in particolare sulla zona dei nostri rilievi, ma che comunque si tratterà di appunto nubi innocue, perché comunque l'alta pressione garantirà tempo asciutto su tutti i settori. Dal punto di vista delle temperature, domani mattina avremo un valore in calo che localmente saranno intorno agli 11-12 gradi, quindi un po' più freschino durante le ore notturne, ma comunque nel pomeriggio domani torneremo di nuovo sui 26-27 gradi, quindi sì, più fresco la mattina, ma comunque nel pomeriggio torneremo su valori un po' come quelli odierni. Per la giornata di domenica, anche qui abbiamo poco da dire, l'alta pressione continua a farci compagnia, continua a far proseguire questo primi di ottobre ancora molto caldi e molto asciutti, infatti anche domenica sarà una bella giornata, soleggiata su tutto il nostro territorio, solo qualche nube alta, qualche velatura di nuovo che ci farà compagnia, ma nel complesso sarà comunque una bellissima giornata. Temperature stazionarie, che saranno comunque sempre sopra le medie del periodo, ma che appunto ci fanno ancora un po' assaporare questo sapore d'estate.
0: Perfetto, quindi continuiamo con queste temperature, ma sono al di sopra della media, hai detto?
1: Assolutamente sì, siamo ben al di sopra. Diciamo che a differenza degli anni scorsi, dove magari c'è la lottobrata, no? C'è spesso cade lottobrata, in realtà quest'anno stiamo facendo una serie infinita di sopra media, quindi una vera e propria lottobrata non ci sarà, è un continuo dell'estate a tutti gli effetti.
0: E previsioni meteo che possiamo consultare sul sito di Meteo Passione, anche sull'app che possiamo scaricare gratuitamente. Perdonami, ma c'è questa temperatura che è legata a cosa c'entra? Il Niño? Oppure c'è qualcosa, un fenomeno particolare che trascina tutto questo?
1: Allora, il Niño non è, diciamo, la causa scatenante di questa temperatura, ma nel nostro caso è l'alta pressione nordafricana che ancora oggi si tiene ben salda sul nostro territorio.
0: Direi proprio di sì, si tiene stretta Brescia e provincia e tutto il nord Italia. Va bene, grazie Raff.
1: Grazie a te e un buon fine settimana a tutti.
0: Ciao carissimo, grazie ancora a Raffaele Fino, colgo l'occasione ancora una volta per augurare una buona festa a tutti i nonni. C'è Donna Summer.
2: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: sono le 16:52 minuti, io mi devo fermare, saluto Roby, Miriam, Alessandro, Walter e poi gli amici che sostengono l'Union Brescia che ci seguono, un saluto anche ad Alberto, Francesca e Nicola. Ciao ragazzi, grazie per aver interagito, tanta bellezza a tutti voi nonni e poi vabbè, noi chiaramente adesso ci ritroveremo alle 18 su Teletutto, però tra pochissimo le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7 con Federica Signorelli, subito dopo invece ancora la musica di Radio Brescia 7 e l'animazione e noi torniamo lunedì nel Free Pass dalle 15 alle 17. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con

0: due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo.
1: Every day I'm shuffling.
0: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due arresti a Montichiari, due uomini di 38 e 62 anni sono stati fermati in un'agenzia assicurativa mentre tentavano di ottenere sconti sulle polizze con documenti falsi, false residenze e parentele inventate. I carabinieri li hanno arrestati in flagranza e tentata truffa aggravata in concorso. Raid punitivo a Salò, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persona e violenza privata aggravata. Avrebbero bloccato e costretto a salire in auto un 39enne picchiandolo e minacciandolo con un coltello per circa un'ora e mezza. L'aggressione sarebbe nata sul suo rifiuto di ospitare altri connazionali ed i carabinieri hanno trovato anche i video dell'aggressione sul telefono di uno dei tre. La questura di Brescia ha disposto 27 rimpatri o trasferimenti nei CPR nelle ultime settimane nei confronti di cittadini stranieri con precedenti penali. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento per persone senza titolo di soggiorno e 309 revoche o dinieghi di permessi. Tra i casi segnalati anche persone condannate per violenze. Sciopero generale oggi in Italia, coinvolti scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici ed enti locali. Servizi essenziali sono garantiti. La fascia più critica per i treni è stata quella di questa mattina, con possibili disagi anche a Brescia. La protesta riguarda il carovita, l'aumento dei prezzi e il mancato aumento degli stipendi. Baby boom agli ospedali civili di Brescia, in sole 24 ore sono nati 21 bambini. Il reparto è in controtendenza da inizio anno, sono già 2542 i parti, 82 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo sport, Corini prepara la sfida con Lecco e il tecnico ha ritrovato fiducia dopo il pareggio con la Dolomiti, ma arrivano brutte notizie dall'infermeria. Rizzo è out per un problema muscolare, Marras si allungano i tempi di recupero, assente anche Sina, convocato in nazionale. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
4: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora,

0: Ed è un altro venerdì, 2 ottobre. Baci, abbracci come se non ci fosse un domani e il solito mio saluto quotidiano prima di iniziare al mio collega Fulvio Marini. Oggi ti vedo in canna, Fulvio, eh?
1: Beh, sì, sì, sono in canna.
0: In canna, quando cioè, sei in forma.
1: Ma, ok. No, dicevo in canna, pensavo, sai, la canna da pesca.
0: Ah, no! Non arriverei a tanto, insomma, so che non hai nemmeno la licenza, no, non vorrei esporti legalmente. Ce l'avevi?
1: Io allora quando frequentavo le scuole elementari e medie avevo la licenza di pesca nell'ambito B.
0: Che significa?
1: Cioè che non, cioè non potevo uscire con la barca a pescare i tonni.
0: Ah, quindi B stava per bidone, forse?
1: No!
0: Perché non pescavi, di la verità!
1: No. Andavo al fiume Chiesa e pescavo le trottarelle.
0: Non erano ancora radioattive in quel periodo?
1: No. Le trottarelle sono radioattive.
0: Beh, no, però c'è stato un periodo che erano luminose.

0: Scendi, adesso è tornato tutto normale. Sì, sì, mi ricordo bene. Le mangiavamo di notte, non accendevano manco la luce. Comunque, 2 ottobre, giornata internazionale della non violenza, e sai perché? Perché oggi è il compleanno di Gandhi.
1: Mahatma Gandhi.
0: E quindi giustamente.
1: Che personaggio, eh?
0: Sì. Però c'è un'altra cosa importante oltre alla nascita di Gandhi. Ma nel 1803. Nascita di Gandhi che avvenne nel 1869. Nel 1836 invece Charles Darwin torna dopo 5 anni in giro per il mondo e inizia a mettere giù nero su bianco la teoria dell'evoluzione umana. 5 anni di studi,
1: E noi poi l'abbiamo studiata comunque, partendo sempre dalle scuole elementari, poi l'abbiamo ristudiata alle medie, poi l'abbiamo ristudiata alle superiori.
0: Sappiamo tutto.
1: Poi basta, sappiamo tutto, basta.
0: E poi 2 ottobre 1977, qui tenetevi forte perché questa notizia la diamo solo noi dell'Armadillo. Nasce il gesto di darsi il 5. Five.
1: Give me 5!
0: E nasce nel baseball tra Burke e Bark dei Dodgers. Loro si sono dati il primo 5 pubblico, hai visto?
1: Allora lì effettivamente si chiamava Give me 5.
0: Esatto. E oggi ricordiamoci che è la festa dei nonni.
1: Oggi è la festa dei
0: nonni. Dei nonni. Adesso sai cosa fai tu?
1: No.
0: Adesso tu vai subito a pescare nel chiese una bella trota e la cuciniamo stasera e facciamo festa. Chiaro?

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Non vi capita mai di avere una stanchezza strana durante un giorno, oppure perdere dei capelli, oppure dei crampi muscolari, alterazioni della pelle, fiato corto? Capita mai?
1: Madonna santa, quante robe tutte insieme.
0: Beh, ma c'è un perché dietro a questo, ecco perché lo dico. Perché ogni volta che c'è qualcosa del genere, probabilmente è una carenza di qualcosa, ad esempio di ferro, di vitamina D, di zinco, di iodio, di magnesio e vitamina B9 o B12. Quindi non è poi così difficile riuscire a sopperire a queste carenze, giusto?
1: No, ferro, zinco, magnesio, cioè cosa devo mangiare? I raggi della bicicletta?
0: Più o meno, più o meno.
1: Cioè, no, la catena, la
0: più
1: catena,
0: o meno.
1: La catena.
0: No, quella basta succhiarla con l'olio, sì, ci metti un po' di sale e vai giù di brutto.
1: Certo.
0: Tu fai girare la rotella e metti la lingua sulla catena,
1: che
0: capito?
1: Bello.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Però questi segnali non indicano necessariamente una carenza di queste cose.
1: No.
0: Quindi se per caso tu, qualcuno, stai facendo quella cosa con la catena, la lingua, e qualcuno da fuori ti vede e chiama il medico,
1: sì,
0: scappa

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
2: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota zero in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. 8° il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, davanti a tutti poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
5: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra

0: A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
6: Brix, fatti furbo, vieni qui.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
7: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il giornale di Brescia.
8: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
9: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
10: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
11: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW 5 stelle bianca è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ma insomma, ma ci siamo mai chiesti da dove vengono veramente i tessuti dei vestiti che mettiamo ogni giorno? Eh? Ma se lo chiede la gente,
1: Taiwan?
0: Ce lo chiediamo noi?
1: Taiwan?
0: Ma è più
1: Cina?
0: Che altro, no, ma più che altro proprio il tipo di tessuto.
1: Ah, il tipo? Ah no, pensavo. Arriva da dove?
0: Insomma,
1: dipende.
0: Perché noi diciamo, siamo abituati a parlare di questo, diciamo, ah, è in cotone, ah, è in lana, in seta, ah, è in lino, okay, ah, è in poliestere.
1: Sì.
0: Ok, oppure nylon. Ma ci sono delle origini completamente diverse, perché ci sono fibre che provengono da delle piante.
1: Sì.
0: Come ad esempio il cotone e il lino. Alcune arrivano dagli animali, come ad esempio la lana, la seta e
1: certo,
0: altre cose.
1: La seta?
0: Certo, la seta
1: animali...
0: è il baco da seta, certo.
1: Ah, il baco!
0: Poi ci sono le fibre sintetiche, che il poliestere come il nylon e l'acrilico, che sono prodotte attraverso processi industriali. Quindi guarda quanta scelta c'è, eh? Mondo vegetale, mondo animale e mondo plastico.
1: Un casino, eh?
0: Sono tre mondi per vestirsi.
1: Tre mondi?
0: Sì, e noi siamo tremendi.

0: Armadillo.
1: Che poi alla fine, dai, siamo tutti fatti un po' così. Ci piacciono le auto belle, le auto di marca, le auto sicure. Ma poi appena si accende una spia sul cruscotto non sappiamo cosa sia, andiamo in panico. Perché succede spesso questo, eh?
2: Eh beh, sì, sì. Io purtroppo sono uno di questi. Perché a chi non piace l'auto bella?
1: È vero.
2: Però, auto bella o brutta che sia, quando si accende una spia che non sai cos'è, ormai le auto hanno un sacco di centraline, sono tecnologiche, non sono più le auto come una volta. Sai, l'auto la portavi dal meccanico e l'auto era meccanica. Adesso invece l'auto è tutta elettronica.
1: È vero, ormai praticamente una centrale nucleare, eh? Quindi le spie, i cruscotti, il controllo del liquido, si abbassa il pneumatico, si accende la spia,
2: sì.
1: Il liquido si accende la spia,
2: sì.
1: Se per caso non c'è l'aria giusta dentro,
2: no.
1: Si accende la spia,
2: sì.
1: È un mondo di spie,
2: no.
1: Qua tutti ci spiano.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini Mulino Bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari,

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
3: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
3: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario. Edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due arresti a Montichiari, due uomini di 38 e 62 anni sono stati fermati in un'agenzia assicurativa mentre tentavano di ottenere sconti sulle polizze con documenti falsi, false residenze e parentele inventate. I carabinieri li hanno arrestati in flagranza e tentata truffa aggravata in concorso. Raid punitivo a Salò, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persona e violenza privata aggravata. Avrebbero bloccato e costretto a salire in auto un 39enne picchiandolo e minacciandolo con un coltello per circa un'ora e mezza. L'aggressione sarebbe nata sul suo rifiuto di ospitare altri connazionali ed i carabinieri hanno trovato anche i video dell'aggressione sul telefono di uno dei tre. La questura di Brescia ha disposto 27 rimpatri o trasferimenti nei CPR nelle ultime settimane nei confronti di cittadini stranieri con precedenti penali. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento per persone senza titolo di soggiorno e 309 revoche o dinieghi di permessi. Tra i casi segnalati anche persone condannate per violenze. Sciopero generale oggi in Italia, coinvolti scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici ed enti locali. I servizi essenziali sono garantiti. La fascia più critica per i treni è stata quella di questa mattina, con possibili disagi anche a Brescia. La protesta riguarda il caro vita, l'aumento dei prezzi e il mancato aumento degli stipendi. Baby boom agli ospedali civili di Brescia, in sole 24 ore sono nati 21 bambini. Il reparto è in controtendenza, da inizio anno sono già 2542 i parti, 82 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo sport, Corini prepara la sfida con Lecco e il tecnico ha ritrovato fiducia dopo il pareggio con la Dolomiti, ma arrivano brutte notizie dall'infermeria. Rizzo è out per un problema muscolare, Marras si allungano i tempi di recupero, assente anche Sina, convocato in nazionale. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
3: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: Allora, adesso che inizia il secondo tempo di Non sparate all'armadillo.
1: Mi piace il secondo tempo, è bellissimo.
0: Diciamo che è un po' come tornare bambini. Mi è tornata voglia di andare a scuola. Sai, non ti è mai tornata questo desiderio?
1: No.
0: Mai?
1: Mai. Allora, forse alle medie, alle elementari. Poi...
0: Ma... No, non più di tanto. Ma anche mi sono divertito tanto alle medie, io devo dire la verità, eh. Però stiamo ignorando una cosa dei ragazzi che vanno a scuola,
1: sì,
0: la loro salute, la loro salute mentale.
1: Mentale.
0: Perché praticamente cosa sta succedendo? Che a quanto pare sembra che il 51% degli studenti, che è un sondaggio effettuato su un campione di 7500 ragazzi,
1: sì,
0: tra i 16 e i 20 anni, ricordiamo,
1: okay,
0: dice che hanno degli stati prolungati di ansia o tristezza, e la metà, ed è più della metà.
1: Oh, signore.
0: Noi non eravamo così,
1: no,
0: ai nostri tempi. E cioè, ce la facevamo sotto quando c'erano le interrogazioni e basta,
1: sì,
0: per il resto eravamo tranquilli.
1: Sì, ma
0: giusto?
1: Quando c'erano le interrogazioni andavamo in castello. Cioè,
0: Beh, il 49% invece, oltre a questo, ha anche un eccesso di stanchezza mentale.
1: Ecco, ecco.
0: Il 46% soffre uno stato di nervosismo,
1: sì,
0: a scuola. Il 29% ha dei frequenti mal di testa quando si siede al banco.
1: Aia.
0: E il 25% ha problemi a riposare bene per lo stato di ansia che gli si crea

0: prima e dopo le interrogazioni, insomma, bisogna avere un pochino di
1: vero? Noi non eravamo così,
0: No, sai perché?
1: Perché
0: ce ne sbattevamo.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
4: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati.

0: Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
0: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: c'è un signore che si chiama Nico Acampora che aveva un sogno nel cassetto di aprire una serie di pizzerie. Un
1: pensavo fosse quella crema che mettevamo quando
0: con la canfora
1: inverno quando giocavamo a casa
0: puzzava anche forte
1: puzzava, però
0: rendeva. Ma in realtà lui cosa ha fatto? Immaginato di far cucinare nelle sue pizzerie

0: tutti e soltanto ragazzi autistici. Wow. Ed è quello che è riuscito
1: bellissimo,
0: a fare.
1: Bellissimo, sì. Questa bellissima iniziativa, bravo, bravo Canfora.
0: E no, molti all'inizio gli sono andati contro, no? Dicevano guarda che sei un pazzo, sei un illuso. Alla fine però questo sogno si è trasformato in realtà. Pizza Out conta ben 2 ristoranti permanenti e 40 dipendenti, tutti ragazzi e ragazze autistici. Pensate che bella
1: bravissimo,
0: storia.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Vabbè, allora a questo punto io direi un giro prima o poi da assaggiare sto pizza. Lo bisogna fare, Pizza Out, ricordiamocela.
1: Dov'è che è? Ma cerchiamo.
0: Sì, cerchiamo.
1: Cerchiamo quello più vicino a noi.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
4: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
8: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissin Bon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
9: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
10: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Global Gender Gap Report 2026. Ti spaventa la cosa?
1: Beh, insomma, detto da te così, sì.
0: Beh, comunque in pratica dal 2006 sta monitorando il divario tra uomini e donne in 145 paesi a livello di lavoro, di guadagno. Oh, sta dicendo questo, sì. Gap, quanto è questo gap? È interessante però, perché
1: certo,
0: il report assegna a ciascun paese un punteggio da 0 a 100%, sì, ok? Dove dice la disparità e la parità tra uomini e donne. Vengono considerati quattro ambiti. Ah. Sono quanto uomini e donne partecipano al lavoro e alle opportunità economiche, quanto sono vicini nei livelli di istruzione, le differenze nelle condizioni di salute, la presenza delle donne nelle istituzioni e nei ruoli politici. E l'Italia ha chiuso con il 70,8% del proprio gender gap all'83° posto su 145 paesi, però.
1: Siamo

0: Un po' in ritardo.
1: Siamo un po' in ritardo, siamo lì a cavallo della metà. Ma dobbiamo risalire.
0: Sì, sì, sì, infatti. Vabbè, dobbiamo recuperare qualcosa. Di certo, però, io penso che se a capo dei governi ci fossero le donne, sono convinto che ci sarebbero meno guerre, sai? Beh, io ho questa sensazione.
1: Beh, noi abbiamo mica la donna.
0: Appunto, noi non siamo in guerra, no?
1: No!

0: Domani mi sposo e il mio fidanzato ha detto che se non mi trova illibata mi butta dalla finestra.
1: Compra una casa al pian terreno.
2: Eravamo giovani.

0: stavamo parlando prima di scuola, poi di donne, allora parliamo anche delle insegnanti. È bello quando c'è una brava e bella professoressa che ti spiega la lezione, che è dolce, delicata, non si arrabbia con te se non hai studiato,
1: ti dà un'altra
0: opportunità.
1: No, assolutamente.
0: È bellissimo. E però per quanto riguarda, dicevo, anche la crescita degli stipendi, in Italia siamo ancora messi un po' maluccio.
1: Male.
0: Perché purtroppo gli insegnanti hanno una media bassa rispetto all'Europa. I nostri professori guadagnano pochino, purtroppo, bisognerebbe riuscire prima o poi anche a colmare questo gap, oltre a quello delle donne. Dobbiamo gappare di brutto qui, attenzione.
1: Sì, dobbiamo gappare, assolutamente. Sai che però io alle superiori.
0: Sì.
1: Allora, posso dirlo,
0: Vai.
1: Ero veramente innamorato della professoressa di inglese.
0: Ma perché aveva una.
1: Perché era bella.
0: Ah, non è che avesse un bel accento inglese. Era bella.
1: Era gentile, carina.
0: Mamma mia, che fine ha fatto quella professoressa?
1: Non lo so.
0: Non lo sai.
1: Non lo so.
0: Andiamo a cercarla.
1: Non lo so.
0: Magari ancora in qualche scuola che insegna.
1: Magari.
0: Ci facciamo bocciare?
1: Sì, ancora.

0: aprile e novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti grammi 700, 1 euro.
2: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti. A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bene, bene, gioie! C'è un grande weekend che ci aspetta, ma prima c'è un Forever Young che incombe sempre con il nostro Tony Biemmi e con Ruggero Tavelli. Noi siamo pronti ad ascoltarli.
1: Eh sì, siamo pronti ad ascoltarli e siamo pronti ad aprire questo weekend, perché insomma il venerdì, dai, guarda che il venerdì è una giornata, una serata importante.
0: Sì,
1: Friday,
0: sì.
1: I'm in love.
0: C'è tanta
1: roba. God, it's Friday.
0: E l'Union Brescia alle 12.30 domenica, vero?
1: Allora Union Brescia che sarà in trasferta a Lecco proprio all'ora di pranzo, perciò pranzeremo con il Brescia
0: un leggero anticipo magari.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque sia, speriamo che si possa stappare la bottiglia a fine pasto, questo è ciò che conta.
1: Questo è importantissimo.
0: Giulio, io ti devo dire una cosa. Se devo fare la corte a una signorina,
1: sì?
0: Preferisco una donna impegnata.
1: Perché? No!
0: Sì, ho scoperto una cosa importante.
1: No!
0: Perché se è single sei tu contro il mondo, sei impegnata, sei tu contro un altro.

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo lunedì alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due arresti a Montichiari, due uomini di 38 e 62 anni sono stati fermati in un'agenzia assicurativa mentre tentavano di ottenere sconti sulle polizze con documenti falsi, false residenze e parentele inventate. I carabinieri li hanno arrestati in flagranza e tentata truffa aggravata in concorso. Raid punitivo a Salò, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persona e violenza privata aggravata. Avrebbero bloccato e costretto a salire in auto un 39enne picchiandolo e minacciandolo con un coltello per circa un'ora e mezza. L'aggressione sarebbe nata sul suo rifiuto di ospitare altri connazionali ed i carabinieri hanno trovato anche i video dell'aggressione sul telefono di uno dei tre. La questura di Brescia ha disposto 27 rimpatri o trasferimenti nei CPR nelle ultime settimane nei confronti di cittadini stranieri con precedenti penali. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento per persone senza titolo di soggiorno e 309 revoche o dinieghi di permessi. Tra i casi segnalati anche persone condannate per violenze. Sciopero generale oggi in Italia, coinvolti scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici ed enti locali. I servizi essenziali sono garantiti. La fascia più critica per i treni è stata quella di questa mattina, con possibili disagi anche a Brescia. La protesta riguarda il caro vita, l'aumento dei prezzi e il mancato aumento degli stipendi. Baby boom agli ospedali civili di Brescia, in sole 24 ore sono nati 21 bambini. Il reparto è in controtendenza, da inizio anno sono già 2542 i parti, 82 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo sport, Corini prepara la sfida con Lecco e il tecnico ha ritrovato fiducia dopo il pareggio con la Dolomiti, ma arrivano brutte notizie dall'infermeria. Rizzo è out per un problema muscolare, Marras si allungano i tempi di recupero, assente anche Sina, convocato in nazionale. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bianni con Forever Young.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia, i ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
3: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007.

0: entrare in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianchi. Forever Young.
2: Molto bene, ci siamo, è il nostro momento, eccoci qua a Forever Young, l'appuntamento con le canzoni per sempre giovani sta per partire. Sono Tony Biemmi, grazie subito a Ruggero Tavelli per la collaborazione tecnica, grazie a voi che siete all'ascolto e che vi auguro possiate rimanere con noi. Tante belle canzoni ci aspettano, la prima canzone Forever Young sta per partire, quindi diamo il via alla puntata di oggi.
1: Forever Young, we play the biggest.

una versione di questo motivo famosissimo, 1984, è il singolo che era associato all'album Primal Dancer, LP di successo, così come deve essere anche questo singolo. Bene, abbiamo aperto quindi il nostro appuntamento con Fuori Variang, questa era la prima. Scendiamo negli anni 70, verso la fine di quel decennio. Suoni classici, disco funk, di questo gruppo che era proveniente dalle Bahamas, anche se la loro attività si è evoluta soprattutto negli Stati Uniti. Tra i brani più popolari di T-Connection c'è anche questa At Midnight.

Oliver Young, le canzoni per sempre giovani, ci ha portato nel 1977 con questo brano di Charo and Salsoul Orchestra, un pezzo che possiamo definire disco orchestrale, che si intitola Dance

alcune delle loro produzioni italiane dal respiro disco internazionale che funzionarono particolarmente bene. Questa del 1977 era Disco Bass. Ora si cambia genere, si va a metà degli anni 80 con il grande Prince, brano ovviamente realizzato insieme con The Revolution. Singolo estratto da Purple Rain. Questa è

Beh, se vogliamo li chiamiamo per esteso, per il loro nome Disco Delivery Sound, però erano conosciuti soprattutto come Diddy Sound, semplicemente, che non era altro che lo pseudonimo usato dai fratelli La Bionda tra il 1977 e il 1981 per firmare

0: Ettore Adriano.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la bio

0: tecnologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
1: L'economia.
0: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7. È stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027, ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
2: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
0: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma: agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5 percentuale. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
4: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
3: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: Paschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è

0: Ovest. Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Conduce Tony Biemmi. We play the biggest songs.

narrale Mike Walden, batterista, compositore, produttore discografico, un cantante statunitense con una carriera che si è evoluta nell'arco di ben 3 decenni. Questo è uno dei molti pezzi che lui ha proposto e che noi qualche decennio fa abbiamo veramente ballato alla grande. Narrale Mike Walden con I Should Love You. E tra le canzoni per sempre giovani, un brano che entra di diritto, è quello che andiamo a sentire, singolo del 1979, un successo strepitoso, un

classico del 1977, questa è una reinterpretazione, una versione nell'occasione definita Club Mix, dei Black Box, data di pubblicazione 1990. Questa è

Time Social Club, gruppo che ha vinto anche un Grammy con la loro versione del brano Lean on Me di Bill Withers nell'ambito appunto dei Grammy Awards 1988. Questo era un pezzone per quanto mi riguarda, in

classici dei prodotti di George Moroder. 1977, un pezzo che è considerato un po' una svolta nella musica dance elettronica, con suoni generati quasi interamente da sintetizzatori e sequencer. Grandissimo successo nelle classifiche mondiali, Donna Summer insieme a noi, questa era la mitica I Feel Love. Chiudiamo l'appuntamento con Forever Young di oggi con una composizione memorabile, direi. Lui è un compositore argentino, ha vinto 4 Grammy Awards, ricevuto 6 nomination agli Oscar ed un Oscar onorario nel 2018 per la sua carriera. Stiamo parlando di Lalo Schifrin, questo è il tema, la musica di apertura, diciamo, della serie TV Mission Impossible, ed è anche l'ultima di Forever Young. Grazie a tutti per essere rimasti con noi da Tony Biemmi, grazie anche da Ruggero che ha seguito la parte tecnica. Alla prossima!

0: Forever Young. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Da 10

festa. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp.

0: WhatsApp al 334-907-9007.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due arresti a Montichiari, due uomini di 38 e 62 anni sono stati fermati in un'agenzia assicurativa mentre tentavano di ottenere sconti sulle polizze con documenti falsi, false residenze e parentele inventate. I carabinieri li hanno arrestati in flagranza e tentata truffa aggravata in concorso. Raid punitivo a Salò, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri per sequestro di persona e violenza privata aggravata. Avrebbero bloccato e costretto a salire in auto un 39enne picchiandolo e minacciandolo con un coltello per circa un'ora e mezza. L'aggressione sarebbe nata sul suo rifiuto di ospitare altri connazionali ed i carabinieri hanno trovato anche i video dell'aggressione sul telefono di uno dei tre. La questura di Brescia ha disposto 27 rimpatri o trasferimenti nei CPR nelle ultime settimane nei confronti di cittadini stranieri con precedenti penali. A questi si aggiungono 54 ordini di allontanamento per persone senza titolo di soggiorno e 309 revoche o dinieghi di permessi. Tra i casi segnalati anche persone condannate per violenze. Sciopero generale oggi in Italia, coinvolti scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici ed enti locali. Servizi essenziali sono garantiti. La fascia più critica per i treni è stata quella di questa mattina, con possibili disagi anche a Brescia. La protesta riguarda il caro vita, l'aumento dei prezzi e il mancato aumento degli stipendi. Baby boom agli ospedali civili di Brescia, in sole 24 ore sono nati 21 bambini. Il reparto è in controtendenza, da inizio anno sono già 2542 i parti, 82 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo sport, Corini prepara la sfida con Lecco e il tecnico ha ritrovato fiducia dopo il pareggio con la Dolomiti, ma arrivano brutte notizie dall'infermeria. Rizzo è out per un problema muscolare, Marras si allungano i tempi di recupero, assente anche Sina, convocato in nazionale. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound.
6: Seven Sound.
7: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
5: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Allo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: musica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Impiccheranno Jordi con una corda

0: nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla

0: legge elettorale sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre, niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini. Azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
1: Dopo il brutto KO all'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
1: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
3: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
1: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
0: Ed è tutto per oggi, buona serata.
4: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
5: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
4: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi, da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: 1-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Seven Sound.
2: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound. Seven Sound.
2: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere e da apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica.

0: niente. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
0: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà

0: in diretta dallo stadio Rigamonti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7. Stare

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: vita.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Rigamonti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Il cuore.

0: dividerà.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Let's go.

0: bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Era

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa.

0: Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125. Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Notte di notte.
2: Notte di notte.
1: Notte di notte.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello,